Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

What's that? What's that? What time? All right.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace, della rivista Andersen. E per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, oggi vi propongo una raccolta di poesie. Leggete ogni tanto poesie? È come ascoltare una canzone. E le poesie raccolte in questo libro non parlano di cose lontane, astratte o difficili. Niente tramonti, insomma. Qui si parla di oggetti quotidiani. Il titolo del libro è infatti Cose che fanno poesia. Il volume, un volumetto bianco, è illustrato a colori da Pia Valentinis, è pubblicato da Mondadori e raccoglie i versi di Chiara Carminati, poetessa e scrittrice, che nel suo lavoro di scrittura parte proprio dalla definizione della parola oggetto che troviamo nelle prime pagine del libro. L'oggetto è ciò che viene messo davanti, al pensiero oppure agli occhi, alla vista. Gli oggetti che Chiara Carminati sceglie per comporre i suoi versi appartengono proprio alla nostra vita quotidiana. La caffettiera, il carrello della spesa, la gruccia per appendere i vestiti, la cerniera con cui ci chiudiamo l'abito, persino un tombino per strada. Nelle poesie di Chiara Carminati questi oggetti prendono la parola, sono loro a raccontarsi e a svelare la propria magia. Pensiamo ai viaggi che forse farete quest'estate. La valigia è una delle protagoniste delle poesie di Chiara Carminati, la valigia che all'inizio del viaggio è tutta ordinata e invece quando si torna indietro è gonfia, stracolma di cose e queste cose all'interno sono rimescolate come in un frappè. Oppure un altro protagonista delle poesie di Chiara Carminati è il finestrino dell'automobile che dichiara: sono la scappatoia dalla noia, sono il cinema per quando non hai niente da vedere. Ti mostro storie vere che colgo in movimento e salvo in un frammento. Durante il viaggio anche tu diventi un personaggio. Racconto il mondo fuori e te negli specchietti retrovisori. Cose che fanno poesia con illustrazioni

Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io so Romeo, per meglio del colo, se io fermo non c'è so, proprio non me va. Se domani qui sarò,

catene non ce n'ho, aggregate se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto, tutto quello che me va,

0: meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arvinci al museo. E già.
1: Ciao bambini, sono il Gatto Disco e questa è la mia canzone.

0: Rude, l'alieno pacioccone farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao a tutte e tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids e io sono Armando, Armando Traverso, e purtroppo, lo sapete bene, il mondo, la Terra, il nostro pianeta è sotto una minaccia aliena. Siamo minacciati da un terribile, farlocco, pericolosissimo alieno. Perché? È buono, sì, buono. Crude, l'alieno che era cattivo, è diventato buono. Ve lo ricordate? Quando era crudele, crudelissimo, ma assolutamente incapace di fare del male? Bei tempi. Ma ora tutto è cambiato. Da quando è diventato buono, il terribile Crude è veramente terribile. Perché? Ma perché è così farlocco che combina solo guai e pasticci, e quando cerca di fare una buona azione diventa pericolosissimo.
1: Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin.
0: Eccolo che arriva. Che sta succedendo?
1: Accidenti, c'è un gattino in difficoltà. È salito su un albero e non riesce a scendere. Non temete, lo aiuto io.
0: Ma guarda, Crude, si è arrampicato sull'albero. Ma Crude è bravissimo. Sta portando in salvo il gatto. Speriamo solo che non lo prenda per la coda.
1: Stai buono, amicetto, stai buono. Ecco!
0: Che vi dicevo? Il Crude buono è più cattivo del Crude cattivo.
1: Ciao Armandino! Strani i gatti del vostro pianeta, delicatini.
0: 1.347.732.
1: Stai dando i numeri?
0: Sì, per colpa tua.
1: E cosa vuoi dire, Armandino?
0: 1.347.733. Sono le volte che ti ho detto di non chiamarmi Armandino.
1: Ah, non fare il timido. Lo so che ti piace quando ti chiamo Armandino.
0: 1.347.734.
1: Ah, che bella sensazione si prova dopo una buona azione. È come fare ginnastica su chiodi arrugginiti.
0: Ecco.
1: È come respirare della sana aria inquinata.
0: Ecco.
1: Come fare un bel bagno nel fango bollente.
0: Che meraviglia.
1: Anzi, voglio aiutare anche te.
0: No, Crude, no, no, ma che cosa stai dicendo?
1: Ma sì, voglio aiutarti a fare la radio.
0: No, adesso, che cos'è questa nuova idea? Non ho bisogno di aiuto, Crude, ti ringrazio. E certamente non ho bisogno di aiuto da te.
1: Caro 1.347.335. Caro Armandino.
0: Ecco appunto.
1: Dicevo, ti ricordo che io sono un pilota astrale. I comandi della mia astronave,
0: la gloriosa Star Spec,
1: sono molto più complessi di questi tuoi giochini.
0: Non toccare la mia radio.
1: Per esempio, a cosa serve
0: questo
1: bottone?
0: No, non toccare quel bottone lì. Non toccarlo, quello è il bottone della doccia automatica.
1: Ehi, ma qui ci piove dentro. Dovresti chiamare i muratori. E questo distorsore vocale, a cosa serve?
2: Non farlo, Crude, smettila. Non lo fare.
1: Che voce.
2: Non c'è niente da ridere. Smettila di ridere, hai capito?
1: Non ce la faccio.
2: Crude, rischiaccia quel bottone.
1: Ci vediamo più tardi.
2: Crude, non andare via. Crude.

0: Cari amici di Radio Kids, bentrovati.
1: Ah, oh, finalmente! Scusatemi, scusate. Purtroppo, come sapete, siamo in compagnia del terribile farlocco alieno crude. Io sono Armando e so che ve lo dico perché magari con quella voce non mi avete riconosciuto, ma sapete, è che con questi pulsanti che ci sono qui si può provare a cambiare voce, fare degli effetti sonori speciali e purtroppo in giro con quel farlocco di crude può succedere di tutto. Ecco quello che può succedere. E meno male che è tornata la mia voce di sempre.
2: Ti preferivo con la voce di prima.
1: Ora basta, Crude, per favore, fai il bravo.
2: Certo, Armandino.
1: Guarda lì. 1.734.458.
2: Armandino, guarda lì.
1: Dove?
0: Ho detto di piantarla, Crude.
2: Scusa, è più forte di me. Ecco, contento?
1: Crude, sei un cataclisma, sì. Ti vuoi fermare? Sei una rovina, una tempesta, un disastro!
2: Ora mi commuovo. Senti, ascolta la mia nuova buona azione. Ho deciso che farò la mia radio.
1: Ecco, ci mancava anche questa, Crude.
2: Sarà una radio diversa, migliore. La vostra, per esempio, come si chiama?
1: Radio Kids si chiama, ed è la radio più fantastica che ci sia!
2: Ah, sì, carina. Ma la mia sarà molto più divertente. Si chiamerà Radio Schif, che ne pensi?
1: Beh, direi che fa veramente schif.
2: Appunto! Sì. Faremo come si fa su Kot, il mio pianeta.
1: E come si fa?
2: Trasmetteremo tutte cose schifose. Musica rumorosa, ricette cattive, previsioni del tempo sbagliato, puzzette, ruttini. Sarà una meraviglia!
1: No, non si può, perché così i bambini...
2: Così i bambini cresceranno bene, tra bugie, rumori, pernacchie, falsità.
1: Ma no,
2: E poi? Il bottone finale.
1: Che cos'è?
2: Un'onda sonora di potenza mai vista.
1: No.
2: Anzi, sentita.
1: Ma perché?
2: Un suono così forte che tramortirà tutti gli ascoltatori.
1: Ma perché vuoi stordire tutti quanti? È una cosa terribile, farà malissimo.
2: È una tecnica educativa di Kot. Col dolore all'orecchio cresco tanto assai parecchio.
1: È un motto di Kot?
2: Sì, è un cotto di motto. C'è cioè uno scotto di Tom.
1: Sì, vabbè,
2: hai capito.
1: Sì, sono
2: un genio.
1: Certo.
2: Vedrai, corro a prepararmi.
1: Corri.
2: Col dolore all'orecchio cresco tanto assai
1: parecchio. Col dolore all'orecchio. Vai via! Mannaggia, ci risiamo sempre alla solita storia. Ecco qua, le buone azioni dell'alieno, ve l'avevo detto, sono più pericolose di quelle del vecchio alieno. Mi riuscite a seguire? È un po' complicato. Comunque, il fatto è che io ho nostalgia del caro, vecchio, pessimo Crude. Speriamo che torni presto. Speriamo.
2: Cari bambini e care bambine, benvenuti a Radio Schif!
1: Crude!
2: La nuova radio
1: Crude, togliti dal microfono, esci fuori dallo studio, spegni quella radio!
2: Armandino, non sarai mica invidioso?
1: Ma no, invidioso di cosa? Stai per trasmettere la radio più schifosa di tutti i tempi!
2: Per l'appunto! Sto per cambiare la storia della radio, diventerò un eroe, un paladino dei più piccoli!
1: Crude, per fare una buona radio non basta spingere un bottone, ci vogliono idee, contenuti,
2: certo.
1: E poi certo, servono anche microfoni, trasmettitori e bottoni, come dici tu, ma quelli sono solo degli strumenti. Tu non hai idea di cosa voglia dire fare una buona radio con delle trasmissioni per bambini. Non lo sai!
2: Vuoi scherzare?
1: No.
2: Ti farò cambiare opinione.
1: Ma...
2: Tanto per cominciare, un bel concerto di musica classica. Bottone rosso!
1: Ma Crude, è un rumore infernale!
2: Bello, vero? E ora è il momento della poesia.
1: Sentiamo.
2: Poesia. Quanto è bello pettinarsi col martello.
1: Ma per favore, Crude.
2: E adesso è il momento della ricetta.
1: Dai.
2: Caccole al forno.
1: Ecco, ma dai. Guarda, Crude, ti sta sfuggendo di mano la situazione.
2: E ora il momento che tutti aspettavamo.
1: No.
2: Il bottone finale.
1: No, non farlo.
2: Non cercare di fermare un alieno
1: Crude,
2: generoso.
1: Per favore.
2: Conta la rovescia.
1: No.
2: 5.
1: Fermati.
2: 4.
1: Non lo fare.
2: 3.
1: Sarà troppo tardi.
2: 2.
1: No, 3 e mezzo. 3 un pezzetto.
2: 1.
1: No.
2: Contatto!
1: No!
2: Click!
1: Beh, ma non è successo niente.
2: Ma non è possibile!
1: Crude?
2: Eh?
1: Crude, hai sbagliato bottone!
2: Accidente, è vero? Forse era questo verde! Click!
3: No, allora questo giallo!
2: Click! No, ma neanche questo! Click!
3: Faccia questo qui.
1: Ma povero Crudo. È così farlocco che non sa neanche più quale bottone spingere.
3: Vorrei vedere se con tutti questi bottoni. Proviamo questo nero. Cosa c'è scritto?
1: Cosa c'è scritto?
3: Espulsore automatico. No. Proviamo.
1: Ah, quello sì.
3: Ma è quello giusto!
1: È stato catapultato fuori dalla radio. Crud, stai bene? Ma quanto è buffo, eccolo lassù che vola tra le stelle. Anche stavolta voleva fare il buono, e per fare il buono senza volerlo è diventato cattivo. Ma un cattivo che diventa buono, vabbè, lasciamo stare. L'importante è che ancora una volta tutto sia finito bene. E allora un super saluto da me, Armando, e da quel farloco di Crud che ancora sta orbitando intorno alla Terra.
4: Ritornerò!
1: Ciao a tutti!
0: Oh no, ho sbagliato bottone. Accidenti, ma quanti bottoni ci sono in questa radio?
3: Ehi, ciao a tutti, ci vediamo presto!
5: The New Crud, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crud, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
6: Allora, forza, spingete questa torre.
7: Un attimo.
6: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
8: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
6: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
8: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Usa le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: sempre senza odore.
1: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
2: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
1: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
2: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Mega puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Armando.
2: Carmanissima.
0: Allora, siete pronti? Oggi torna la mia rubrica Armando e il mestiere strambo.
2: Ma bello, bellissima.
1: Sì, che bello, non vedo l'ora di conoscere qualche nuovo personaggio strambo.
2: E allora che squillino i telefoni.
0: No, è presto per i telefoni.
2: Hai ragione, i telefonini.
0: No, è presto anche per i telefonini.
2: I telefonucci.
0: Vabbè, ascoltiamo una canzone e
1: giusto,
0: poi
1: per creare un po' di atmosfera. La scelgo io.
0: Va bene, va
1: Eccola
0: bene.
1: Eccola qua.
0: Va bene.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, bentornati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. E noi siamo in attesa di conoscere un nuovo mestiere strambo, quindi...
1: Che squillino i telefoni!
0: Adesso sì!
1: Ecco, sono squillati, Armando!
0: Bene, rispondiamo. Pronto? Chi c'è ai microfoni di Big Bang?
2: Ciao ragazzi!
3: Ciao!
0: Ciao, ciao e grazie per averci chiamato. Vuoi raccontarci chi sei e che cosa fai?
2: Volentieri, ma aspettate un attimo che ho visto a terra qualcosa che luccica e lo devo andare a recuperare.
0: Chissà che cosa farà. Forse è il raccoglitore di cose che luccicano?
3: Mi sembra un po' troppo strambo.
0: Va bene, aspettiamo che ce lo dica lui.
2: Eccomi, fatto. Era un mazzo di chiavi. Ci siete ancora?
0: Certo, sì. Dunque, vorresti spiegarci allora che cosa fai? Non dirmi che sei un portachiavi.
2: Sì, esatto, Armando. Come hai fatto a indovinare?
0: Sei un portachiavi.
2: In effetti non porto solo chiavi. Porto un sacco di altre cose.
3: E come ti chiami?
2: Porto.
0: Sì, no, abbiamo capito che porti cose. Ma qual è il tuo nome?
2: Te l'ho detto, mi chiamo Porto.
3: Armando, si chiama proprio così, Porto.
0: Ah, scusami, non avevo capito. E dici, che cosa porti, Porto?
2: Se mi dedicate una canzone, ve lo spiego.
3: Ma certo che te la dedichiamo, siamo qui per questo.
2: Grazie, mi piace un sacco la vostra musica.
3: E allora, ecco una canzone per te, Porto.
4: Il gabbiano nero e bianco, sull'azzurro.

0: Allora, ti è piaciuta questa canzone che Lella ha scelto per te, Porto?
1: Tantissimo, grazie Lella.
0: E adesso dici, che cosa porti, Porto? Cioè, insomma, spiegaci meglio, in che cosa consiste il tuo mestiere strambo?
1: Dunque, io sono un porta oggetti, più precisamente un riporta oggetti.
0: Ecco perché hai raccolto da terra quel mazzo di chiavi, per restituirle a chi le aveva perse.
1: Proprio così. Oggi la gente va sempre di fretta e distratta, si perde un sacco di cose per strada, quindi certo, a seconda dei giorni e delle persone, sì, io posso diventare un portachiavi, un portafogli, un portaborse, un portacarte, un portacappelli,
0: sì, vabbè,
1: anche un portabagagli.
0: Va bene, abbiamo capito. Beh, è un mestiere fantastico.
2: Sì, un mestiere utilissimissimissimo.
0: Certo, e chissà quanto ti ringrazieranno le persone.
1: Ti devo ammettere che sono sempre tutti molto contenti quando gli riporto le cose, quindi ho deciso di aprire una scuola di porta oggetti.
0: Wow! Oh,
2: così puoi insegnare ad altre persone il tuo mestiere strambo.
1: Proprio così.
0: Complimenti, Porto.
1: Complimenti a voi per la vostra trasmissione. Accidenti, qualcuno si è perso una moneta. Vado a riportargliela. Ciao
0: Porto.
3: È diventato un portamonete.
0: E allora ringraziamo Porto con un'ultima canzone, visto che la nostra musica gli piace così tanto.
2: Mm-hmm.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Big Bang.
1: Bambini, se conoscete anche voi qualcuno che fa un mestiere strambo, raccontatecelo con un messaggino al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726. Ah, ricordatevi che siamo tutti un po' strambi.
0: E soprattutto tu, Lallo.

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?» domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano i sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera All'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

0: bambini, genitori, pupazzi e peluche. Benvenuti ad una nuova, smagliante, sfolgorante, straordinaria puntata di...
1: Big Bang!
0: Su Radio...
1: Kids!
0: Come avete sentito, con me ci sono i nostri fantastici amici, Lella la pecorella...
1: Eccomi qui!
0: E Lallo il cavallo.
2: Ma Armando, scusa, ma come fai a dire che è una bellissima puntata se non abbiamo ancora cominciato?
1: Beh, perché le nostre puntate sono sempre belle.
0: Giusto, Lellina. La bellezza o c'è o non c'è, come in un'opera d'arte. Se ti piace, ti piace sempre, non una volta sì e una no.
2: Ma come si fa a capire se una cosa è proprio un'opera d'arte? Perché io mi ci sento abbastanza.
0: Ti senti un'opera d'arte, Lallo? Beh, allora, dunque, vediamo un po' come potrei spiegarvi. Allora, normalmente per un'opera d'arte si pensa ad un quadro, una scultura, anche un edificio, una casa. Insomma, qualcosa di molto bello creato da un artista, che è una persona particolarmente sensibile e brava che prova attraverso l'opera d'arte ad esprimere la bellezza o più in generale le sue emozioni.
1: Proprio come me.
0: Ecco, in effetti ho sempre pensato che tu avessi un animo artistico, Lellina.
1: Ah, davvero? Grazie, Armando. Forse potrei provare a dipingere un quadro.
2: Bello, dai, io ti faccio da Monello.
1: Lallo, forse volevi dire da modello.
2: Appunto.
1: Sarebbe meglio cominciare da qualcosa di più semplice, come... un vaso di fiori.
2: Guarda che se mi metti dei fiori in testa io me la cavo benissimo come vaso, eh.
1: Oh, Lallo, grazie, sei proprio un amico, un vero amico.
0: E a proposito, non so se lo sapete, ma un vero amico è raro come un diamante. Lo dice anche la canzone.
3: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui, questo o quello?

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Allora. E voi come ve la cavate con il canto, Lallo?
2: Beh, guarda, non per vantarmi, Armando, però mi vanto, guarda. Sono un artista del canto. Volete sentire? Vabbè, dai, non fate i timidi. Allora, volete sentire sì o no? Che artista del canto sono? Siete qua, La la la la la la la la.
0: Oi là. No. Lallo, basta, può bastare così, grazie. Vabbè. E più che un artista del canto, mi sembri un artista dell'urlo?
3: Sì, Lallo, sei sordo, lo sappiamo perché non ti lavi mai le orecchie.
2: Non è vero, me le lavo almeno due volte al mese.
3: Ma... Lallo, ne vai anche fiero.
0: No, Lallino, le orecchie vanno lavate spesso, E comunque ci sono delle persone, pochissime persone...
2: Che non si lavano le orecchie neanche due volte al mese.
0: Ma no, volevo dire che già nascono con un talento incredibile. Voglio dire che è come se già fossero degli artisti, però... È possibile comunque, anche se uno non nasce con il talento, imparare a diventare un artista. Per esempio, come nel caso che stiamo affrontando, a cantare o a dipingere bene. Perché si può studiare e così si impara la tecnica.
3: Oh, Armandissimo, io voglio imparare l'arte, non la tecnica.
0: Ma se vuoi diventare una brava pittrice, devi imparare entrambe, Lella. E poi devi visitare tanti musei.
2: Infatti, io ho visitato il museo dei cioccolatini, quello delle patatine, quello delle frittelle.
0: Figurati, Lallo.
3: Mi piace, mi consigli qualche museo da visitare, Armando?
0: Ma certo, per esempio, Lella, potresti andare a Firenze. Lì è pieno di musei, opere d'arte, chiese, palazzi. Dunque, vediamo un po'. Ecco, a Palazzo Vecchio hanno allestito anche un museo dei ragazzi, dove i più piccoli possono assistere a spettacoli teatrali e partecipare a atelier di pittura.
3: Armando, cos'è un atelier?
0: È un posto dove si può studiare e realizzare un'opera d'arte.
3: Ah, e se voglio vedere dei bei quadri?
0: In questo caso c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ad esempio, potresti visitare la collezione Peggy Guggenheim a Venezia. Anche lì, in un grande palazzo antico, ci sono dei bellissimi quadri. E lì si organizzano tante attività per bambini e genitori insieme.
3: Che bello! Voglio vedere tutti i musei del mondo e diventare una grande pittrice.
2: Ma nei musei ci sarà anche un posto dove fare merenda? O dobbiamo accontentarci di guardare le pere, le mele e l'uva dipinta sui quadri? Oh, mio toppino!
0: Ma certo che nei musei ci sono posti dove fare merenda. Per esempio, ci sono le caffetterie. E a proposito di quadri, voglio raccontarvi una barzelletta. Un pittore chiede a un contadino: posso dipingere le tue mucche? E lui risponde: perché? Non ti piace il colore che hanno?
2: Ragione il contadino, non si dipingono le mucche. Povere mucche, pensa se le dipingessero tutte a quadretti.
0: Ma il pittore non voleva dipingere le mucche, le voleva solo ritrarre, capito? Vabbè, vogliamo sentirci un po' di musica?
1: Sì!

0: destino appartiene a me.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di... E in mia compagnia c'è Lella, la pecorella più bella che ci sia.
2: Grazie Armando.
1: E il fantastico sceriffo del West, Lallo.
2: Ma senti Armandissimissimo.
1: Sì.
2: Anche chi disegna i vestiti è un artista.
1: Ma certo, perché oltre a fare dei disegni molto belli, gli stilisti, che sono quelli che realizzano gli abiti di moda, a volte è come se facessero delle vere e proprie opere d'arte.
2: Wow.
3: Sì, ma poi non se ne può mettere nessuno. Dai, come si fa a indossare un'opera d'arte? Un quadro mica si può infilare addosso.
1: Ma non è che ti infili addosso un quadro, Lallo. È che è il vestito creato dallo stilista ad essere un'opera d'arte.
2: Insomma, per fare qualsiasi tipo di opera d'arte bisogna studiare. Io non sono tanto brava a disegnare, però...
1: Però puoi sempre imparare, Lellina. Ad esempio, Emma adora disegnare e ama ritrarre soprattutto i cani, perché sono i suoi animali preferiti.
3: Perché non ha mai avuto un bellissimo cavallino come Monello.
2: Modello, Lallo, modello.
3: Va bene. Comunque, volevo dirvi che io sono molto bravo a disegnare.
1: Davvero, Lallo? E cosa ti piace fare?
3: Guarda, mi vengono benissimo le linee. Sono bravissimo a fare delle belle linee storte.
1: Quindi linee e storte.
3: Sì, sì. Guarda che un vero artista deve sentirsi libero di fare quello che vuole.
1: Questo è giusto. E non bisogna mai mettere degli impedimenti, come dire, dei freni alla creatività. Però sarebbe meglio, secondo me, fare delle cose belle, che così chi le guarda le apprezza.
2: Quasi a nessuno piacciono le linee storte.
3: Vabbè, dai. Però sono brava a cantare. Volete sentire?
1: No! Sentiamo piuttosto la canzone di una vera artista. Dalla colonna sonora di Frozen, all'alba sorgerò.
2: Che bella voce, questa sì che è arte.
1: È vero, Lellina. E con la voce si possono regalare tante emozioni.
3: Ah, io sono bravissima a regalare le emozioni. Volete sentire?
1: No!
3: Sofì, ma non volevo mica cantare. Volevo regalarvi un'altra barzelletta.
1: E va bene, dai, allora, racconta una barzelletta. Forza, sentiamo.
3: Allora, no, non la racconto più, basta.
2: Ma perché?
3: Perché basta, non c'è tempo.
1: Ma è vero, è vero. Ha ragione. Il tempo a disposizione è finito. Però peccato, perché l'avremmo ascoltata davvero. Però facciamo così, Lallo, ce la racconti per un'altra volta?
3: Dai, promesso.
2: È stata proprio una bellissima puntata, un'opera d'arte direi.
1: E allora salutiamo i nostri amici a casa e mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al numero WhatsApp che è
4: 347 411 2726.
1: Ciao ciao ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Bambini, genitori, nonni, zini, botini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando Armando Traverso, per questa scoppiettante puntata di... Ciao Lallo e ciao Lellina!
1: Ciao!
0: Allora, avete pensato al tema di oggi? Di che cosa vorreste parlare?
2: Di cavalli!
1: No, parliamo di pecorelle! Pecorelle, io provo a fare pecorelle!
2: Cavalli!
1: Pecorelle!
0: Basta così! Direi che il tema per la puntata di oggi potrebbe essere animali straordinari!
1: Sì, mi piace!
0: Molti animali sono capaci di fare cose eccezionali e questo mi suggerisce anche un quiz.
1: Quiz!
0: Ed eccolo qui il nostro quiz di oggi, che devo dire non è per niente facile, anzi abbastanza difficile. Siete pronti?
1: Sì!
0: Lo scarabeo stercorario è un insetto molto forzuto. Infatti riesce a sollevare oggetti molto più grandi di lui. Ma quanto? 1100 volte il suo peso? 2300 volte il suo peso? O 550?
2: Ma scusa, grandissimo, sì. Questo insetto forzuto forzutissimo, sì. Come mai si chiama stercosario? Perché arriva sempre in orario?
0: No, Lallino, perché questo insetto ha l'abitudine di arrotolare delle grandi palline di sterco, che sarebbe poi la cacca, che tra l'altro sono il suo cibo, il suo nutrimento.
1: Mangia la cacca!
0: Lellina, non fare così. I gusti sono gusti, non si discutono. Comunque, parleremo di animali straordinari e risolveremo il quiz più avanti. Ora è arrivato il momento di ascoltare una bella canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Yarbanghissima.
0: E oggi, ascoltando il messaggio che ci ha mandato Aurora da Vienna, stiamo parlando di animali straordinari, cioè tutti quegli animali che riescono a fare cose incredibili, impensabili per gli esseri umani.
2: Io ne so un altro.
0: Vai, Lellina.
2: La mia amica Lara è super.
0: E chi è Lara?
1: È una lucertola, la conosco anch'io.
0: Ah, e che cosa riesce a fare questa vostra amica lucertola Lara?
2: Sa farsi ricrescere la coda.
0: Hai ragione, Lellina, è vero, perché questo delle lucertole, cioè di farsi ricrescere la coda, è un grande superpotere. Se infatti la perdono, nel giro di qualche giorno riescono ad averla di nuovo, lunga e bella come prima.
1: Bello, però ne sono anch'io, eh.
0: Sì?
1: I delfini hanno il sonar, eh.
0: Sì, è vero, Lallo, è vero. Il sonar. I delfini hanno il sonar, cioè possono emettere degli ultrasuoni che noi umani non riusciamo a sentire, ma che loro invece riconoscono e possono comunicare con questi suoni a grandissima distanza.
1: Wow. Lo dicevo, i delfini sono super!
0: È vero, ma allora torniamo al quiz di oggi. Vi avevo chiesto il forzutissimo scarabeo stercorario. Riesce a sollevare oggetti molto più grandi di lui. Quanto? Vi avevo dato tre possibilità. 550 volte il suo peso. 1100 volte il suo peso. 2300 volte il suo peso. Lo so. Provate a pensarci. Intanto, per aiutarvi, vi faccio ascoltare una bella canzone.

0: Eh sì, anche le fusa del gatto sono un superpotere, non trovate? Solo il gatto riesce a fare quel rumorino, sembra proprio il rumore di un motorino, come dice il nostro grande Lorenzo Tozzi, quando si accoccola e noi lo accarezziamo.
1: No, non è vero, ci riesco anch'io.
2: Dai, Lallo.
1: Beh, silenzio, silenzio, adesso vi faccio sentire.
0: Vediamo, vediamo se ci riesci. Sì. Lallo? Forse
1: bello,
0: sì, bellissimo, ma magari devi allenarti ancora un pochino.
1: No, senti.
0: No, va bene così.
2: Armando, non ci hai ancora detto la risposta del quiz di oggi.
1: Sì, quella dell'insetto che fa le palline con la popò.
0: Sì, avete ragione. E allora, vi ricordo che il famosissimo scarabeo stercorario riesce a sollevare oggetti molto più grandi di lui. Ma quanto? Vi avevo dato tre possibilità. 2300 volte il suo peso, 550 volte il suo peso, oppure 1100 volte. E la risposta è... 100 volte!
2: Wow.
0: Questo insetto ha una forza straordinaria. Chissà se le nostre amiche e amici a casa hanno indovinato.
1: Sì, però anche dei gusti un po' strani.
0: È vero. Ti riferisci al fatto che il nostro insetto stercorario fa queste curiose palline di cacca che poi sono il suo nutrimento. Però abbiamo detto, i gusti non si discutono. E allora la nostra puntata finisce qui, ma noi vi aspettiamo prestissimo per un nuovo appuntamento con... Ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: sempre. Non è poi assai, Christopher? Insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: quell'orologio. Che guastafeste.
1: Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro.
0: Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

0: Compleanno ogni anno.
1: Ed uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
0: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
1: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
1: Davvero?
0: Com'è piccolo il mondo.
1: In tal caso...
0: Un buon compleanno.
2: A me?
0: A te. Un buon compleanno.
2: A me?
0: A te. Or spegni la candela e rallegrati perché...

mutanda, ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: puoi chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sei ribagnato anche quando sei asciutto, un estricciato, l'olante negletto.

0: Starnutitori al sol pensiero di graminacee parietaria, estirpatori di petali con la scusa romantica del mamma non mama, apprezzati maestri olfattisti del cambio di stagione, imprenditori florovivaisti in cerca di un'idea, laristi di Rambaldi, questa puntata di Pigiama Party è per voi!
1: Buongiorno tristezza.
0: E se ieri si cantava così?
2: Aprite le finestre al nuovo sole.
0: E poi così?
3: Dimmi la verità.
4: Dimmi la verità.
3: La verità.
0: E ancora così, ma solo per citarne alcune. Oggi, pur essendo le note sempre sette, è tutta un'altra musica.
5: Dammi una città, un governo punk, sono un dio che ha una regina da salvare.

0: mani al cielo e coriandoli di gardenie a colorarci i capelli.
1: C'è una guerra di cuscini, ma cuscini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti.

Ma come potevo interrompere una magnifica sequenza come quella appena sentita? E questa puntata tutta profumata, allora, di ieri e di oggi, giunge al termine.

amici miei, cantate, ballate, ridete almeno 30 minuti al giorno, e se vorrete farlo insieme a noi, beh, Pigiama Party è qui tutto per voi. E se lo dice lui...

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, zie, pupazzi e peluche. Un grande saluto radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Con la Super Lella.
1: Ciao Super Armando.
0: Il Super Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
0: E allora, le avete sentite quelle risate? E allora vorrei che voi che siete all'ascolto, e Lallo e Lella, vi immaginaste una notte di luna piena. Oh. Un bosco fitto di alberi, civette, gufi che svolazzano nel cielo e gatti neri che miagolano nell'oscurità.
1: Miau, miau, miau. Fa un po' paurina.
0: Ma è giusto che faccia un pochino di paura, Lellina, ma solo poco poco, perché in questa puntata voglio parlarvi di streghe, befane, fattucchiere, maghe. Vi siete spaventati? Ma guardate che io voglio parlare di streghe simpatiche, buffe, non delle fattucchiere col naso aquilino, il bitorzolo peloso sul mento, il cappellaccio nero, il corvo che gracchia, mentre loro girano la pozione dentro il pentolone o volano sulla scopa.
1: Scusate,
0: non volevo spaventarvi, non era mia intenzione. Anzi, sapete che cosa facciamo? Ascoltiamo una bella canzone allegra e poi vi racconto di quali streghe intendevo parlarvi.

0: Ed eccoci qui, siete sempre su Rai Radio Kids all'ascolto di Big
1: Bang.
0: Yuhu! Con Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E allora oggi abbiamo cominciato la nostra puntata parlando di streghe e io ho spaventato i miei due piccoli amici Lallo e Lella. In realtà dovete sapere che molte di quelle che un tempo venivano chiamate streghe erano solo delle signore molto esperte nell'uso delle erbe.
1: Ma allora anche io potrei essere un po' strega. A me piace usare le erbette.
0: Certo.
2: Bello! E io potrei essere uno stregone. Uh-huh. Sono un asso con la vena, Armando, con la biada. Anche certe erbettine condite con un po' di pomodorino, olio e sale.
0: Ah, però. Allora sapete, facciamo subito un piccolo test.
2: Ma un test e croce?
0: Test e croce. Croce, va bene. No, allora questo è proprio un quiz. Ad esempio, chi di voi due mi sa dire per cosa è utile la pianta della salvia?
2: Lo so io, per gli gnocchi, burro e salvia.
0: Buoni, Lallo,
2: sì,
0: hai ragione, ma fin dall'antichità la salvia veniva usata contro le infiammazioni delle gengive. E infatti con la salvia si fanno anche i dentifrici. Invece il basilico, lo sapete per cosa veniva usato?
1: Serve per preparare il pesto, un sugo tutto verde.
0: Giusto, Lellina, io adoro il basilico, poi sono genovese, è proprio un mio piatto preferito. Ma sempre nell'antichità il basilico veniva usato contro la tosse o il mal di testa. Vi dico questo per farvi capire che quelle che un tempo venivano chiamate streghe erano in realtà signore molto brave a usare i segreti della natura, che con le loro erbe riuscivano a curare qualunque malanno.
2: E probabilmente erano anche ottime cuoche con tutte quelle buone erbette.
0: Hai ragione, Lallo.
1: Però, Armando, io conosco anche tante streghe che fanno paura, paurissima. Come la strega di Hansel e Gretel. Voleva mettere i bambini nel forno.
0: È vero, però aveva
2: quella bella casetta di pan di Spagna, piena di caramelle, biscotti, con le persiane di cioccolato, i vetri di zucchero filato. Che fame!
0: Hai ragione, ma ha ragione anche Lella, perché quella era una strega davvero cattiva. Perché le streghe delle fiabe sono sempre un po' malvagie, come la strega russa Baba Yaga, che vive in una casa con le zampe di gallina, o Malefica della Bella Addormentata, o Grimilde, la crudele matrigna di Biancaneve.
2: Sì, Armando, quella che si guardava sempre nello specchio, che diceva, specchio, specchio delle mie rane, chi è la più bella del tegame?
0: Vabbè, e magari se Grimilde avesse detto proprio così, non si sarebbe spaventato nessuno. Però ci sono anche streghe molto simpatiche. La conoscete? Maga Magò?
2: Sì.
0: O Amelia, la strega che ammalia. E poi, se ci pensate bene, anche la Befana è una strega. Però è simpatica, no?
2: Armando, ma hai detto Amelia, la strega che ammala? Per fortuna che le streghe conoscono tutte quelle erbette per curarsi.
0: No, Amelia, la strega che ammalia, è un personaggio del mondo di Topolino e Paperino. E poi, invece, hai detto una cosa che mi permette forse di spiegare un modo di dire. Ammaliare. Ammaliare vuol dire affascinare, incantare, stregare, non ammalare. A proposito, vorrei raccontarvi la storia di una delle mie streghe preferite, quella del libro Pomi d'ottone e manici di scopa.
1: Che bello, Armando! Mi piace ascoltare le tue storie.
0: Allora, tre bambini inglesi, Carey, Charles e Paul, vengono mandati in campagna a casa di una zia.
2: Scommetto che lei è la strega.
0: In realtà è l'innocua vicina di casa, Miss Price, una gentile signora di mezza età che gira in bicicletta. Ma una sera...
1: Oh, inizia la parte paurosa.
0: No, non c'è niente di pauroso. Una sera Paul vede Miss Price cadere da una scopa volante e slogarsi una caviglia.
2: Ma non è che Miss Price è la Befana?
0: No, Miss Price studia per diventare una strega, ma è ancora inesperta e così combina dei pasticci. Per far star zitto Paul e non fargli raccontare a nessuno quello che ha visto, Miss Price fa una magia sul pomello del letto del bambino.
1: I pomelli sono quelle palle tonde che stanno ai lati di certi letti?
0: Sì, brava Lella, sono quelli.
2: E che tipo di magia fa?
0: Ve la racconto subito dopo la domanda che ci ha fatto Beatrice al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
0: Allora, Beatrice ha 8 anni, vive a Bologna e ci chiede: come mai gli uccelli nascono dalle uova? Allora, cara Beatrice, questa non è una magia di streghe o fate, ma gli uccelli, devi sapere, sono ovipari, cioè i loro cuccioli escono dalle uova dove restano tutto il tempo che gli serve per formarsi bene bene, mentre gli uomini, le mucche, le giraffe e i gatti sono mammiferi, cioè fanno nascere i cuccioli che sono direttamente già pronti ed escono dalla pancia senza bisogno di uova.
1: Come le pecorelle.
0: Giusto.
2: O i puledini.
0: Giusto.
2: Senti Armando, ma continui a raccontarci la storia di quella che sembra una befana, ma non lo è.
0: Va bene Lallo. Allora, succede che nel libro Pomi d'ottone e manici di scopa, i tre bambini, Charles, Carey e Paul e Miss Price, si ritrovano nel passato, in un secolo in cui alcuni studiosi vengono accusati di stregoneria. Oh. E loro riescono a salvare un presunto stregone.
2: Sì, ma poteva anche lavarsi invece di rimanere tutto preunto quando arrivano gli ospiti dal futuro.
0: Allora Lallo, presunto vuol dire che si immagina, che si suppone, che si crede che sia uno stregone, ma non c'è la certezza. Comunque loro lo salvano e lui, il presunto stregone Miss Price, si innamorano e lei rimane con lui a vivere nel passato.
2: Ehi te bimbi!
0: I bimbi girano di nuovo il pomello del letto e se ne tornano a casa. Vi è piaciuta questa storia?
1: Certo che sì!
2: Bella!
0: E allora vi invito a leggere questo bellissimo libro, Pomi d'ottone e manici di scopa, che ha scritto una bravissima scrittrice che si chiamava Mary Norton. Va bene?
1: Va benissimo, Armando. Certo che sarebbe bello avere un pomo del letto così per andare a trovare le mie amiche caprette quando sono stanche e non ho voglia di camminare.
0: Mi sa che vorremmo tutti avere un letto col pomo che ci porta dovunque vogliamo. Va bene, la nostra puntata finisce qui e io vi saluto, ma vi do appuntamento ad un'altra grande storia e l'appuntamento è con...
3: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Ciao bambini.
1: Allora, oggi parliamo di
2: fantasmi.
1: No, ma come fantasmi? Non era questo l'argomento che avevamo deciso. E poi, tra l'altro, i fantasmi non esistono, Lallo.
2: Però io ne ho visto uno, Armando, ed era pure cattivissimo. Faceva
1: Ma no, dai, Lallo, sarà stata un'ombra, oppure, che ne so, i rami di un albero che sbattevano per il vento.
2: No, quello aveva gli occhi grandi come padelle e mi ha pure guardato.
3: In effetti, gli alberi non hanno gli occhi.
2: Ecco.
1: No, ma dai, Lallo, di notte, a volte a tutti noi capita di avere un po' di paura. Anche perché al buio si immaginano tante cose. Si cominciano a sentire strani rumori, si vedono ombre inquietanti. Eh sì, è un po' così. Lo dice anche la canzone di Lorenzo Tozzi, Ma che paura!

0: Allora, Lallo, sei sempre convinto di aver visto un fantasma?
1: Vi dico di sì, Ufi. Sono il fantasma occhi grandi.
2: Lella, dai, smettila.
0: Lallo, senti, non è che per caso hai sognato? Magari è stato un incubo.
1: No, io coi cubi non ci gioco più da quando ero un puledrino.
3: Ma quali cubi? Stiamo parlando di incubi, sogni brutti.
1: Vabbè, comunque non era un sogno, era un fantasma vero verissimo.
0: Ci sono. Secondo me ti sei lasciato impressionare da qualche storia che magari hai letto in un libro.
3: Ecco, sì, buona idea.
1: Ma no.
0: Fatemi un po' pensare, vediamo. Forse i nostri piccoli amici all'ascolto ci possono aiutare a risolvere questo mistero. Avevo chiesto un po' di tempo fa, forse ve lo ricorderete, di mandarci le loro perfide risate.
1: Che paura.
0: No, dai, sentiamo quella che ci ha mandato Lorenzo.
4: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Lorenzo, ho 8 anni. E ecco la mia risata cattiva.
0: Grazie del tuo messaggino, Lorenzo. Che bella risata malvagia. E anche voi, mi raccomando, continuate a chiamare il 347-411-2726 e mandateci le vostre perfide risate. Ma dai, Lallo, non avrai paura delle perfide risate. Anche delle perfide risate. Ma il tuo fantasmino rideva così?
1: No, faceva e non rideva proprio.
0: Com'è che faceva?
1: Bisogna
0: pensarci ancora un pochino. Facciamo una cosa, ci ascoltiamo un'altra canzone e poi cerchiamo di risolvere insieme questo intricato mistero.
3: Ci sta.

0: Lallo?
1: Io qua, sì.
0: Bubu, sentite!
2: Lallo!
1: Ma nessuno mi crede!
2: Ma no, dai Lallo, non te la prendere, stiamo soltanto cercando di capire che cosa è che ti ha spaventato così tanto. Per esempio, se fosse stato un animale un po' strano?
0: Eh sì, tipo un topo ragno.
1: Ma il topo ragno è un animale tu piccolo piccolo, il mio fantasma era gigantesco.
2: È vero, e poi il topo ragno è un mammifero che vive sottoterra e invece questo volava. Comunque una cosa è sicura, esistono anche animali molto strani e bizzarri. Ascoltate per esempio il messaggio che ci ha mandato Giulia.
3: Ciao, sono Giulia Ferrata. Volete sapere una curiosità sugli animali? Le lumache hanno 4 nasi, 2 per respirare e 2 per annusare. Ciao!
0: 4 nasi!
1: Anch'io voglio 4 nasi, così potrei sentire il profumo di biada fresca anche da lontanissimissimo.
2: Beh, la curiosità che ci ha raccontato Giulia è davvero divertente. Però andiamo avanti perché abbiamo un mistero da risolvere.
0: Il segreto del fantasma occhi grandi.
1: Lella, smettila dai, non è divertente.
2: Lallo, facciamo un gioco.
1: Sì, ci sta. Come si fa?
2: È una specie di quiz sonoro. Dunque, tu hai detto che il fantasma faceva un verso, giusto?
1: Sì.
2: Allora, sentiremo insieme dei versi di animali.
1: Dai, sì.
0: Evviva, mi piace, gioco anche io.
2: Era così?
1: No, Armando, questo è un lupo.
2: Allora aspetta, proviamo con un altro.
0: Ma cosa c'entra una gallina?
2: Scusate, ho sbagliato. In realtà volevo farvi ascoltare questo.
1: Armando, aspetta! E lui, sì, il fantasma faceva così.
0: Allora era un barba Gianni.
1: Ma senti Lella, io ho un amico che si chiama Gianni, però non ha la barba,
0: Ma no, Lallo.
2: Lallo, il barba Gianni è un rapace notturno. È un volatile dalle grandi ali. Ha le piume piuttosto chiare, il muso bianco, molto tondo, con degli occhioni scuri. E lui dorme di giorno e di notte svolazza in giro per cercare cibo.
1: Bello, il fantasma occhi grandi, ecco chi era. Però mi ha fatto prendere uno spavento.
2: Va bene, dai. Però vedi, i fantasmi non esistono. Noi magari ogni tanto ce li immaginiamo appostati nel buio, pronti a spaventarci, ma in realtà sono soltanto nella nostra fantasia.
1: Sì, comunque con questo Gianni io ci voglio parlare, perché gli dirò: se proprio devi fare merenda a quest'ora, almeno vola lontano dalla mia stanzetta.
2: Giusto, Lallo. E a voi bambini capita di avere paura? Penso proprio di sì. E allora raccontateci le vostre paure. Non abbiate paura di raccontare le vostre paure. Mandateci i messaggini al 347-411-2726. E così ne parleremo tutti insieme. E quando si parla e si ride con gli amici, le paure spariscono. Così, bambine e bambini, io vi saluto. Ma prima ringrazio Barbara Cinquatti, che vede tutto il mondo sempre rosa grazie alla sua amica Lella. Grazie anche a Piero Marcelli, compagno di trotto e galoppo del nostro Lallo. E un super grazie a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. E infine, un gigantesco grazie alla nostra superlativa regista Isabella Carbone.
0: Ciao,
2: da me Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao.

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

Rabinose e il cesto volante. Mito Anishinaabe, Canada. Il giovane e coraggioso cacciatore si chiamava Wabinose, colui che cammina tutta la notte fino all'alba, familiarmente detto Wabi, falco bianco. Viveva in una tribù Ojibwe, accampata nei pressi dei cinque grandi laghi, dove Nonna Nokomis ama rispecchiarsi la notte, rischiarando il limitare delle scure foreste. Wabi aveva piazzato il suo wigwam tra il fiume dell'Aquila, le torbiere e i boschi. Da lì si spingeva in lunghe cacce, inseguendo un cervo dalla coda bianca e facendo provviste di conigli e di porcospini. Quando si avventurava nel cuore della grande foresta, allungava il cammino, spiando la striscia di luce, impaziente di fondersi nei sentori ardenti e nei canti sacri della prateria. C'era di che saziare gli occhi e rifornirsi di innumerevoli animali. Quel giorno Wabi camminava di buon passo, respirava l'aria fresca, incurante del passare del tempo. Vedendo la prima stella, posò le borse guarnite di topo muschiato, si tolse arco e faretra e accese un fuoco di rami secchi. Mangiò sdraiato sull'erba sotto la

0: volta celeste. Percepiva senza sforzo la terra, il mondo sereno dove scorre la pura visione di chi c'è Manitou. Ammirava la Via Lattea. Immaginava grandi oche selvatiche mentre seguivano la traccia della tartaruga, la via picchiettata di luce dove vanno le anime dei morti. Intuì i luoghi celesti dove vivono gli uccelli tuono. Sentì lo sguardo radioso di nonna Nokomis e rintracciò la sagoma di Nana Bojo, signore degli animali. Doveva pur esserci una via per un coraggioso che langue per la sorgente. Wabi tentava ad abbracciare l'infinito, ma fu attratto e sedotto da un piccolo coacervo d'astri brillanti. La meditazione si trasformò in appostamento. La scoperta assorbì la sua concentrazione. Individuò un filamento di nebulosa, intravide la rete di un canto. Infine scivolò nel sonno sotto il mantello del firmamento, disteso sul suo giaciglio d'erbe selvatiche. Quando si svegliò, la rugiada scintillava al sole e le libellule danzavano sulla prateria. Aggiustò le cinghie delle borse, raccolse l'arco e le frecce e diresse i mocassini verso il fiume, dove risiede Nani Bush, il signore dell'Ovest. Aveva fatto 20 passi quando scorse alcune impronte. Wabi eccelleva nell'arte di seguire le piste e quelle erano tracce di piedi femminili. Abbandonando il proposito di tornare a casa, avanzò cauto, seguendo i rametti spezzati e i trillium colti di fresco. A un certo punto vide un grande cerchio d'erba schiacciata. Qualcosa di pesante ci si era posato sopra ed era sparito senza spostarsi sul suolo, portandosi via le fanciulle, i cui passi finivano lì. Wabi contemplava l'enigmatico cerchio. Da nativo americano qual era, intuiva il mistero, la manifestazione sacra, e tentava invano di ricavare un barlume di comprensione dalle sue intime percezioni. Si ricordò di Shawanijizik, l'essere soprannaturale che governava il cielo del sud. Aveva trasformato i primi uomini in uccelli e coloro che erano venuti verso di lui a piedi erano ripartiti picchi, merli e gufi volando. Gli anziani rievocavano quei sortilegi, ma lui non riusciva a convincersi che uno sciame di fanciulle dai piccoli piedi si fosse trasformato in farfalle. Allora fece ciò che fa ogni nativo americano, quando occorrono astuzia e pazienza. Si nascose tra i cespugli. Poco tempo dopo udì un canto simile a quello che la notte precedente gli era parso scendere dalle stelle del mondo celeste. Un canto melodioso di fanciulle che si lasciava dietro una scia di armoniche. Nascosto tra le foglie, Wabi Falcobianco vide avvicinarsi un cesto volante che si posò sul cerchio d'erba schiacciata. Le snelle fanciulle si slanciarono in una danza lieta e leggera e una di loro reggeva una palla di fuoco. Ben presto squillarono risate e la palla passò di mano in mano. Le danzatrici erano tutte belle e la poca differenza tra loro gli fece pensare che fossero sorelle. A un certo punto, un raggio di luce batté sull'angolo dell'occhio della più giovane, illuminandola. L'inseguitore aveva fatto la sua scelta, ma quando balzò fuori dal nascondiglio, le fanciulle risero veloci e la palla e i 14 piedini saltarono nel cesto prima che Wabi riuscisse ad afferrare una caviglia. Appena furono a bordo, il canto riprese e con esso il volo del paniere. Il giorno dopo, Wabi Falcobianco rimase nella grande prateria. Recitava gli incantesimi del vecchio Wabeno, lo stregone del clan che gli aveva insegnato l'arte della trasformazione. A dire il vero, l'effetto dell'incantesimo durava poco. Bisognava essere un grande mago per riuscire a rimanere a lungo invisibile o divenire totem, conoscere le intenzioni nascoste. Ma a furia di ripetere quelle formule, Wabi arrivò a prendere l'aspetto di una sariga arboricola e si nascose nell'erba alta. Trascorse la notte. La mattina si svegliò con il muso sul prato. In cielo risuonava un canto. Quando le cantanti atterrarono e ripresero a danzare e giocare, Wabi saltò fuori dalla pelle d'opossum. Ma quelle erano agili e lui si ritrovò nuovamente solo, le mani strette sul vuoto. Le figlie dell'aria se ne andarono ridendo con grazia e il paniere si volatilizzò. Wabi Falcobianco era abituato ai lunghi appostamenti. Trovò una colonia di topini che giocavano in un ceppo d'albero e riprese pazientemente gli incantesimi del vecchio Wabeno. Chi fosse passato di lì non avrebbe mai sospettato che tra i topolini si nascondesse un essere umano. Le fanciulle arrivarono, scesero e presero a giocare con gli animaletti. Una sola stava in guardia, La più giovane, che il giorno prima aveva intuito le intenzioni del cacciatore e sentito la forza della sua decisione. I topi non gradivano il gioco a nascondino delle ragazze, tranne uno che approfittava dell'occasione per sfiorare i mocassini della sua bella preda e intanto preparava il dolce rapimento. Lasciata la pelle di topo, Wabi Falcobianco afferrò la fanciulla dal raggio di luce nell'occhio. La palla di fuoco e 12 piedini saltarono nel cesto che si sollevò nell'aria. Wabi Nose riattraversò la foresta portando con sé la celeste fanciulla. Sistemò il suo wigwam, cacciò per due, portò pellicce, gioielli, pelli d'orso e di daino. Reagì con pazienza allo sgomento e alla nostalgia che la bella provava guardando il cielo. La iniziò alla vita terrestre, la condusse in riva al lago, le mostrò ogni sorta di albero e di animale e le confidò i segreti della tribù. Wabi Guani Jizi, la luna della fioritura, passò e Tige Gizis, la luna della semina, portò la pace. Con il passare del tempo, la fanciulla imparò ad apprezzare il suo compagno e anche ad amarlo. E quando giunse Shkibi Bongizis, la luna del giovane inverno, il piacere e la felicità si manifestarono in rotondità promettenti. Quando nonna Nokomis si illuminò, arrivò un bambino. La ragazza guardava la neve pensando alla propria fortuna, tutta presa dalla gioia d'aver messo al mondo un piccolo duomo. Si commosse il giorno in cui il bimbo cominciò a gattonare e il giorno in cui si drizzò sulle gambe. Lo sguardo innocente del piccolo si posava sui boccioli e sui fiori allo stesso modo in cui quello della madre di notte si innalzava verso il cielo e le sorelle. Una volta svanita la gioia della nascita, la bella languiva nuovamente. Tutto assorto dal raccolto e dalla caccia, Wabi non si accorgeva di niente. Di notte, mentre lui dormiva nel wigwam, lei usciva per calmare il suo cuore dolente, implorandolo di continuare a prendersi cura di un amore umano sotto la volta dei canti. Notte dopo notte, e veglia dopo veglia si era, senza accorgersene, allontanata da quel luogo. Una mattina in cui Wabi era assente, andò nel bosco, sgombrò un pezzo di terreno e cominciò a intrecciare un grande cesto. Il giorno in cui tutto fu pronto, sradicò alcune erbe ed arbusti che contava di trapiantare in cielo. Prese per mano il figlio, sollevò il cesto e s'allontanò dalle rive del fiume dell'Aquila. Attraversata la foresta raggiunsero lo spiazzo rotondo da cui partire e salirono nel paniere. Con il cuore che le batteva, la donna dette sfogo al canto. Wabi Falcobianco si fermò di colpo. Stava inseguendo un caribù lungo il ciglio della foresta quando udì la melodia della sposa celeste. Intuì che era rimasto solo, che aveva perduto l'amore e il bambino, che il cielo si era ripreso i suoi tesori e che l'aspettava un ben triste destino. Commosso dalle sue lacrime, Shawani Jizik, l'essere soprannaturale che governa il cielo del sud, gli inviò l'uccello Jajawin perché gli fischiasse dei canti di pazienza. Con l'ostinazione da pedinatore che lo distingueva, ogni mattina Wabi andava nella prateria. A furia di passarci, aveva finito per scavare un solco tra i rovi e le felci. Per lui quel pellegrinaggio dal wigwam allo spiazzo coperto d'erbe e di fiori era un rito, la celebrazione di un sogno. In cielo, il figlio dell'uomo e della stella pensava alla terra. Aveva fiutato i muschi, danzato con le altre erbe, succhiato i baccelli che lasciano in bocca un sapore di miele. Aveva contemplato le formiche sulle orchidee color malva, udito il vento degli spiriti tra i pioppi, spiato i castori e i vecchi cedri. E quando andò con la madre da Nana Bozo, saltò sulle ginocchia del grande coniglio e gli raccontò tutto. Dal gracchiare della gazza alle cavalcate dei daini, senza dimenticare la mano buona e callosa del padre. Chi meglio del grande coniglio che aveva messo ordine, armonia e bellezza nella creazione nata dalla visione di Kiche Manitou poteva apprezzare quelle evocazioni? Sapeva per esperienza che non si potevano forzare impunemente le creature, che la gioia di vivere era frutto della saggezza. Lui stesso aveva imparato tante cose dagli animali della terra. Allora Nana Bozo propose alla celeste fanciulla di prendere il figlio e di tornare giù a cercare Wabi Nose. Quando Wabi Falcobianco uscì dal wigwam e vide la moglie e il figlio, capì che il cielo gli restituiva i suoi tesori. Tornò a credere che esistesse una via per i coraggiosi che hanno nostalgia della sorgente. Dopo aver stretto al petto i suoi cari, apprese che il sentiero del cielo era aperto. Su consiglio della moglie, cercò un regalo degno d'essere offerto a Nana Bozo. Dopo aver disseminato trappole nella foresta e nella prateria e messo insieme animali di tutte le specie, salì anch'egli nel cesto volante. Vestito di daino e di piume, Nana Bozzo ricevette Wabi Falco Bianco. Gli tese il calumè e intonò il canto di festa. La donna e il bambino ridevano. Quando Wabi fece uscire le bestie, il grande coniglio pianse di gioia. Non aveva dimenticato né le ghiandaie azzurre, né le civette, né il pelo dei lupi. Quando posò la mano sul muso del cervo, gli uccelli tuono cantavano. Il grande coniglio sollevò le braccia come un Wabeno Innin, uno sciamano astronomo Ojibwe, e con voce forte parlò all'assemblea celeste. Wabinose è venuto da noi con tutte le creature con cui ho rallegrato la terra. Esse sono un ponte tra la terra e il cielo. Ognuno di voi se ne scelga una e si adorni dei colori totem. I flauti fischiarono, i tamburi rimbombarono, i canti e le danze celebrarono l'alleanza dei mondi. Le praterie del cielo ebbero le loro lucertole, le loro libellule e le loro donnole, popolandosi di faine e di volpi. Si dice che Wabi scelse un falco bianco e che tornò sulla terra con la moglie e con il figlio. Tornò più saggio e più leggero. Ovunque posasse lo sguardo vedeva la mano e lo spirito di Nana Bozzo. Di notte, gli Anishinabe guardano con rispetto il piccolo quacervo di sette stelle. La più giovane è appena visibile. Ne appare appena una traccia accanto alle sorelle, in ricordo di un canto e di una leggenda.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani, per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: tutte e tutti, benvenute bambine e bambini, piccoli e grandi eroi, esploratori, marinai, avventurosi viaggiatori e curiosi di tutte le età. Un abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata del nostro speciale Big Bang. E un super affettuoso saluto ai nostri mitici Lella e Lallo.
1: Ciao Armandissima!
0: Oggi proseguiremo il nostro viaggio in compagnia di Ulisse.
2: E dove andiamo questa volta?
0: È una sorpresa, però vorrei ricordare ancora una volta ai nostri piccoli amici chi era Ulisse.
3: Sì, bello, giusto, Ulisse, il guerriero super furbo, quasi come me.
0: E in effetti Ulisse era davvero, davvero molto furbo. Era il re dell'isola di Itaca, un'isoletta greca, dove lo aspettavano dopo 10 lunghi anni di terribile guerra Penelope la moglie e il figlio Telemaco. E quando finalmente riparte per la sua isola, il viaggio diventa lunghissimo e pieno di pericoli. Ma ecco che un giorno arriva in un posto meraviglioso.
3: Il Far West, hai indovinato?
0: No, Lallo. E in questo luogo c'era un castello, anzi, devo dire, una vera e propria reggia, la reggia di un dio.
2: Oh, Armando, ci racconti questa storia?
0: Sì, Lellina, il nostro eroe arriva alla reggia di un dio, il dio Eolo, che era il dio dei venti.
3: Mi sa che quel castello era pieno di spifferi,
0: Eolo riusciva a comandare tutti i venti e sapeva anche come farli fermare, Lallo. Ma torniamo ad Ulisse, che è ancora in mezzo al mare con la sua nave. I suoi compagni sono davvero stremati, stanchi, affamati e non vedono l'ora di riposarsi. Ed ecco che appunto avvistano un'isola, però...
2: Però?
0: Però è un'isola strana. E più i marinai cercano di avvicinarsi e più quell'isola si allontana. E poi sembra che ondeggi tutta quanta. Si inclina da una parte, dall'altra.
3: No, ma insomma era una specie di zeppola, cioè volevo dire di zattera.
0: Eh sì, perché è un'isola galleggiante.
3: Ah, tipo il materassino gonfiabile.
0: Più o meno, perché a quel tempo i materassini gonfiabili non esistevano là. Ma ecco che in un modo o nell'altro Ulisse e i suoi uomini riescono finalmente ad attraccare. L'isola galleggiante, che si chiama Eolia, è circondata da mura di bronzo e dentro le mura, in mezzo alle nuvole, svettano le torri di un magnifico castello.
2: Oh, che bello!
0: E nel castello ci abita proprio Eolo, il dio dei venti, che è un tipo paffutello, vestito con un lungo, magnifico abito color del cielo, con i capelli color d'argento che fluttuano nell'aria proprio come tante nuvolette.
2: Ma Eolo era buono o cattivo?
0: Direi abbastanza buono, infatti con Ulisse si comporta bene e lo invita a partecipare ad un ricco e sontuoso banchetto.
3: Ah, chissà cosa si mangiava in quel castello, dei riccioli di fumo o la spuma di nuvola.
0: Beh, comunque forse si stava proprio bene, anche perché Ulisse e i suoi compagni rimangono lì per un mese intero.
2: E non voleva più tornare a Itaca?
0: Ma certo, certo che voleva ritornare a Itaca. E infatti un giorno decide di ripartire. E anche in quell'occasione Eolo, il dio dei venti, si dimostra molto generoso e regala al nostro eroe qualcosa di particolare.
3: Bello! Era un tesoro?
0: No, Lallino, un sacchetto.
3: Peccato.
0: Ma aspetta, perché era un sacchetto davvero speciale. Perché in quel sacchetto dentro c'erano tutti i venti, anche quelli impetuosi, quelli terribili, che potevano rendere difficile il viaggio di Ulisse.
2: È stato molto gentile il dio Eolo.
0: Sì, ma come al solito le cose non sono quello che sembrano. E anche questo sacchetto sarà una fonte di guai terribili. Perché?
2: Perché?
0: Beh, ve lo dico subito dopo la prossima canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissima.
0: Ed oggi vi stiamo raccontando una delle avventure di Ulisse, quando il nostro eroe è alle prese con Eolo, il dio dei venti, che gli aveva fatto un regalo eccezionale, una sacca dove erano rinchiusi tutti i venti, compresi quelli più potenti, impetuosi e tempestosi.
1: Che bello! Finalmente Ulisse può tornare a Itaca!
0: Tra l'altro Eolo lascia fuori dalla sacca soltanto Zefiro.
1: Zefiro! Era una pietra preziosa!
0: Ma no, Lallino! Zefiro era un bel venticello favorevole che avrebbe spinto la nave di Ulisse fino a casa, all'isola di Itaca, dove lo aspettavano Penelope, la moglie, e Telemaco, il figlio. Ma Ulisse cominciava ad essere davvero stanco e così decide di farsi un bel pisolino.
1: Attento Ulisse, secondo me succede qualcosa di strano.
0: Proprio così, Lallo. E così i marinai si avvicinano alla sacca dei venti, che era legata a poppa, cioè nella parte posteriore della nave. Solo Ulisse ne conosce il contenuto e i suoi uomini erano curiosi, dicevano
2: e se fosse piena d'oro? Beh, è il regalo di un dio. Sicuramente contiene qualcosa di molto prezioso. Monete d'oro, diamanti, rubini, gioielli.
0: E così, alla fine, decidono di aprire la sacca per guardarci dentro.
1: Oh no!
0: Ma appena tolgono il tappo, i venti cominciano a soffiare da tutte le parti. Si liberano i venti impetuosi, tempestosi, furiosi e la barca viene spinta via dalle onde.
1: Oh, povero Ulisse, povero tappino!
3: Non è giusto!
0: Quando Ulisse si rende conto di quello che è successo, ormai è troppo tardi. Le onde sono altissime e quasi sommergono la nave. E Itaca, la sua isola, la sua amata isola, era di nuovo, un'altra volta, lontana.
3: Oh no! E dopo cosa fa Ulisse?
0: Ulisse non si arrende mai. Riprende il suo viaggio, riprende la rotta verso Itaca. Ma prima di raggiungere la sua isola prediletta, dovrà ancora affrontare altri pericoli e altre avventure. E se lo vorrete, Lella e Lallo, amiche e amici, vi racconterò un'altra storia.
1: Sì, bello! Ciao!
0: Ci sentiamo prestissimo! Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra il bambù.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.
1: Uno.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

0: Con la meravigliosa Lella.
1: Ciao Armando.
0: Con il fantastico Lallo.
2: Ma ciao armatissima.
0: Allora, che cosa avete di bello da raccontarmi oggi?
1: Che vi siete dimenticati una cosa importantissima.
2: Oh, ah, no, sì? È vero. Non sono andato a prendere le carote nell'orto. E in effetti mi sembrava di avere più appetito del solito.
1: No, non è quello, Lallo.
0: Ma ti sento un po' mogina, Lella. Ma che cosa succede? Ma magari io ho dimenticato le chiavi di casa. No, non ho chiuso il gas. No, ho scordato di indossare i calzini. No, quelli ce l'ho.
1: Non è neanche questo, Armando.
0: Ah, ci sono. Ho dimenticato di dire che per lasciarci un messaggio WhatsApp con le vostre richieste, le vostre barzellette, colmi e quant'altro dovete usare il numero
2: 347-411-2726.
0: E allora vi racconto immediatamente il messaggio che oggi ci ha lasciato il nostro piccolo amico Massimo. Pensate che nonostante sia ancora un bambino è un amante della musica classica e in particolar modo della Carmen, un'opera del famoso compositore Bizet. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Complimenti Massimo. Ma lo sai che la Carmen è la musica che balla sempre Lella al suo compleanno.
2: No, noi miserelli abbiamo dimenticato il compleanno di Lella.
0: Scusaci Lellina, non sappiamo proprio dove avevamo la testa.
2: Ma Armando, a me sembra di averla sempre avuta sul collo, ma dici che qualche volta si sposta?
0: No.
1: Comunque non importa, tanto l'anno prossimo il compleanno torna di nuovo.
0: Non se ne parla Lellina. Dato che abbiamo dimenticato di festeggiare il tuo compleanno, oggi ti festeggeremo con un non compleanno.
2: Yuhu!
0: Proprio come hanno fatto nel libro Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Oh, sarebbe molto bello avere una festa di non compleanno.
2: Ma vuoi dire che ci sono dei non regali, delle non trombette, delle non bibite?
1: E c'è anche la non musica?
0: No, quella c'è. Ascolta.

0: Ed eccoci di nuovo qui, siete all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E visto che ci siamo dimenticati di festeggiare il compleanno di Lellina, abbiamo pensato di fare come nel libro Alice nel Paese delle Meraviglie e dedicarle una giornata di non compleanno.
2: Ma scusate, solo per informazione.
0: Sì,
2: ma
0: Lallo.
2: Al non compleanno,
0: sì,
2: no? Ci sarebbe anche una non torta, perché non mi riempirà mai il non pancino, eh?
0: Fantastico, Lallo, lo sapevo che l'avresti chiesto. Ma dai, devi usare un po' l'immaginazione, no? Per esempio, Lella, che cosa ti piacerebbe ricevere nei tuoi non regali?
1: Mi piacerebbe una sciarpetta per l'inverno, un aquilone per correre nel prato con le mie amiche caprette e un materassino per stendermi sotto il sole.
0: Meraviglioso, e sei molto fortunata, perché puoi comunque correre nel prato con le tue amiche caprette, stenderti sull'erba e prendere il sole, e beh, in quanto alla sciarpetta, puoi usare la tua soffice lana.
1: Che belli questi non regali di non compleanno.
2: Sì, però Ufi, non c'è neanche un non pasticcino, una non aranciata e nemmeno le non candeline.
1: Lallo, ma è divertentissimissimissimo giocare al non compleanno.
0: Ma voi la conoscete la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie?
1: È la storia di una bambina che si chiama Alice,
2: che va in un paese meraviglioso.
0: Giusto, è la storia di una bambina che si chiama Alice che va in un paese meraviglioso.
2: Dai, ce la racconti?
0: Va bene, allora
2: sì.
0: Alice si sta annoiando in giardino quando vede passare di corsa un coniglio bianco che guarda un orologio da taschino.
2: Non avevo mai notato che i conigli avessero i taschini.
0: Alice inizia a seguirlo, si infila con lui in un cunicolo e cade in un pozzo profondissimo.
1: Oh no, povera Alice, speriamo non si sia fatta male.
0: Al contrario, trova delle porticine che portano a delle stanzette. Lì beve uno sciroppo che la fa diventare grandissima e mangia un biscotto che la fa diventare piccolissima.
2: Però almeno lei qualcosa mangia.
0: Alice inizia un viaggio stranissimo, dove ci sono gatti che scompaiono e lasciano solo il sorriso, bruchi che fumano il narghilè, carte da gioco animate che fanno una partita di croquet e una pestifera regina di cuori che vuole decapitare tutti.
1: Oh no, allora è un libro che fa paura.
0: Non preoccuparti, Lellina, perché come sempre alla fine tutto finisce bene.
1: Ma quando arriva il non compleanno?
0: Fra i tanti personaggi che Alice incontra nella sua strada c'è il cappellaio matto e la lepre Marzolina, che stanno proprio festeggiando il non compleanno. Solo che lo festeggiano tutti i giorni. Forte, eh?
1: Sì.
2: Tranne il giorno del vero compleanno.
0: Bravo, Lallo, proprio così. E mentre prendono il tè, canticchiano e fanno musica, come si conviene a un non compleanno, ma anche ad un vero compleanno. Perciò adesso è venuto il momento di ascoltare una bella canzone.
1: Yuhu!

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E Lellina sta festeggiando il suo non compleanno perché... ci siamo dimenticati, Lallo ed io, di festeggiare il suo vero compleanno. E allora scusaci tanto, Lellina.
1: Ma io mi sto divertendo tantissimo. Però vorrei sapere una cosa.
0: Sì.
1: Alla fine, che cosa succede ad Alice?
0: Beh, alla fine Alice si sveglia e scopre che il suo incredibile viaggio è stato solo un sogno.
2: Ah, adesso sì che ragioniamo, perché a me tutti questi non regali, non bibite e soprattutto non torte, dopo un po' mi stancano. Poi lo sai, Lella, si può anche organizzare un non compleanno, ma con la torta vera.
0: Giusto, Lallo. Basta non metterci le candeline.
1: Ma molte ciliegine e tanta crema, come piaccia a me.
2: Ecco. E soprattutto un triplo strato di cioccolata. Qua mi volete rifilare solo la non cioccolata.
1: A me questa festa di non compleanno è piaciuta proprio tanto, perché gli amici erano veri. Grazie,
0: sì.
1: Armando, e grazie Lallo.
0: E grazie a te, Lella. E grazie anche ad Alice nel Paese delle Meraviglie, che ci ha dato lo spunto. Ma lo sapete che questo romanzo ha più di 150 anni?
2: No, ma è vecchissimo. Ormai anche la non torta sarà buffita.
1: Armando, ma chi l'ha scritto?
0: Allora, lo ha scritto uno scrittore che si chiamava Lewis Carroll e insegnava matematica all'università. Però aveva una splendida fantasia.
1: E perché la bambina si chiama Alice?
0: Perché questa storia era dedicata davvero ad una bambina di nome Alice. Ma adesso il nostro tempo a disposizione è finito e la nostra puntata finisce qui.
2: Beh, però Armando, possiamo fare sempre una non puntata.
0: È una bella idea, Lallo. Per adesso ci salutiamo, ma ci troviamo di nuovo qui per un'altra straordinaria puntata di...
3: Big Bang!
0: Da me, Armando. Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao!

Pauline.

0: quando parlo dico la fe, voglio il fischio, poi mi intoppo e mi confondo, non sono buono più a parlare.
1: Sei, la vispa Teresa aveva tra le orecchie a volo sorpreso, a volo sorpreso, a volo sorpreso.

fighting.

0: Non vedevo l'ora di cominciare la puntata di oggi di Happy Songs.
1: Come sempre allora.
0: Oggi ancora di più.
1: E come mai?
0: Perché oggi andiamo in un posto bellissimo.
1: Dove?
0: Prova a indovinare, ti do un indizio. In questo posto si incontrano tanti amici.
1: Parco giochi?
0: Vero, ma non andremo al parco giochi. Altro indizio?
1: Sì, dai.
0: È un posto dove si imparano tantissime cose.
1: Ho capito, un museo.
0: Vero, ma non andremo neanche al museo.
1: Uffa!
0: Ultimo indizio, in questo posto si fanno tantissime cose.
1: Anche giocare?
0: Sì, certo.
1: Anche disegnare?
0: Sì, certo.
1: Anche mangiare?
0: Ecco, lo sapevo, pensi sempre al cibo.
1: Ma cosa ci posso fare se sono così goloso?
0: Va bene, ho capito. Se ti dicessi che in questo posto ci sono le classi, nelle classi ci sono i banchi, una cattedra, una lavagna...
1: Scuola? Andiamo a scuola?
0: Sì, andiamo a scuola!
1: A scuola?
0: Sì.
1: Ma questa è Happy Songs, è il momento di cantare insieme canzoni felici, non di studiare.
0: E chi lo dice che non si può cantare e imparare?
1: Ah sì?
0: Forza.

0: Prepara lo zaino, libri, quaderni, penne, colori.
1: E la musica?
0: E la musica, quella non manca mai.
1: E l'intervallo?
0: Veramente è la campanella della prima lezione.
2: E quanto manca l'intervallo?
0: Scommetto che tra poco non vorrei più che arrivi il momento dell'intervallo.
2: Beh, se lo dici tu.
0: Ne sono sicura, perché adesso si canta.
2: Sì, però Laura, vorrei tanto cantare anch'io, ma siamo a scuola.
0: Appunto, il posto in cui si imparano tante cose, come per esempio l'inglese. E qual è il modo migliore per imparare?
2: Imparare divertendosi.
0: E come ci divertiamo noi?
2: Beh, cantando una canzone.
0: Bravo Lorenzo, hai risposto correttamente a tutte le domande. Voto 10.
2: E vai.
0: Ma c'è ancora un'altra domanda che voglio farti.
2: Ecco, lo sapevo, un trabocchetto.
0: Qual è l'happy song perfetta per imparare l'inglese e più precisamente l'alfabeto inglese?
2: La so, è sì. ABC song.
0: Giusto, bravo Lorenzo. Voto, vediamo un po', vediamo un po'. 10 più.
2: Però adesso cantiamo, vero?
0: Certo. Ready, steady, go!

0: sing with me.
1: È proprio vero, imparare cantando è super divertente.
2: Te l'avevo detto io.
1: Dai, ancora, dai.
2: Dunque, vediamo, che cosa vorresti imparare cantando?
1: Allora, vediamo un po', mi piacerebbe imparare i numeri in inglese.
2: Benissimo, una happy song anche per imparare a contare in inglese. Ma prima, domandine.
1: Dimmi un po'.
2: Vediamo, Lorenzo, mi dica, quante dita ci sono in una mano? How many fingers on one hand?
1: 5. 5.
2: Giusto, that's correct. E quante dita ci sono in due mani? How many fingers on two hands?
1: 10. 10.
2: Bravo, good.
1: Allora adesso cantiamo?
2: Non ancora.
1: Uffa.
2: Ancora una domandina. Quante dita dei piedi ci sono in un piede? How many toes on one foot?
1: 5. 5.
2: Bravo. E in due piedi on two feet?
1: Beh, 10. 10.
2: Ma sei bravissimo! Adesso sì che possiamo contare in inglese. Let's count together.
1: Ma anche let's sing together.
0: Ready, steady, go!

0: Con questa happy song contare non è mai stato più divertente.
1: Dai, ancora, ancora, ancora.
0: È l'intervallo.
1: Ma io voglio continuare a cantare ed imparare.
0: Ma scusa Lorenzo, non eri tu quello che desiderava tanto il momento dell'intervallo?
1: Sì, ma ecco, mi sto divertendo così tanto con questa happy songs.
0: Ma sì, non preoccuparti, ne canteremo ancora tante, anzi tantissime insieme. Però adesso intervallo, si gioca. Dai, corriamo in cortile, i bambini sono già tutti lì.
1: Correre? Ma perché dobbiamo sempre correre?
0: Perché siamo sempre in ritardo, per colpa tua, è chiaro.
1: Ti pareva.
0: Ciao bambine, ciao bambini, alla prossima puntata di
1: Happy Songs. Ciao a tutti, Laura aspettami.
0: Sei lento, veloce, su.

0: happy songs.
1: Happy songs.
2: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: Ma che succede? Sei raffreddato, Lallo?
1: No, che sono allergico.
2: A che cosa?
1: A tante cose, al minestrone prima di tutto, eh. Poi anche alla sveglia, al dentifricio, alla menta, al pelo di mostro.
2: Al pelo di mostro?
1: Sì.
0: Ma scusa, Lallo, qui non c'è il minestrone, non ci sono sveglie, non c'è dentifricio alla menta.
1: Allora ci sarà il mostro peloso.
2: Ma come? Un mostro qui?
1: Sì, guarda che sei simpatici per i mostri, eh. Non ti ricordi Mike e Sally di Monster & Co?
0: Io sì, invece, ed erano molto simpatici. Allora, ascoltiamoli nella colonna sonora tratta dal film Monsters & Co.

0: Mamma mia, ci deve essere davvero un mostro molto peloso in questo studio.
1: Sì, Armando, peloso.
2: E chi l'ha fatto entrare in studio questo mostro così peloso?
1: Forse fa una trasmissione anche lui, Radio Mostro.
2: Non capisco se state scherzando o no. Io pensavo che i mostri fossero un po' spaventosi.
1: Ma no, io ho un sacco di amici mostri. Sono buoni come un gelato alla fragola, pistacchio, torroncino, panna, zuppa inglese. Meno male che ci sono io che vi spiego sempre tutto, eh.
0: Davvero, meno male che ci sei tu, Lallo.
2: E allora mi spieghi perché i bambini hanno paura dei mostri?
1: Perché non li conoscono, no? Anche i mostri hanno paura dei bambini perché non li conoscono.
0: È vero, Lallo ha ragione. Se i mostriciattoli li conosci da vicino, poi non sono così mostriciattoli e forse non fanno così paura. Bisogna conoscerli.
2: Allora, presentiamoli.
0: Buona idea. Allora, dunque, vediamo un po' che mostro possiamo scegliere. Che dite dello Yeti?
2: Allora, mi piace.
0: Bene, Lella. Allora, dai, ci colleghiamo con lo Yeti. Pronti?
1: Sì, pronti, eh.
0: Ok. Pronto? Signor Yeti, abominevole mostro delle nevi, ci sei?
1: Ecco.
0: Eccolo, è in linea.
2: Fa un po' paura,
1: sì. È un po' tanta, eh.
0: Un pochino fa paura. Un pochino. Vediamo se conoscendolo ce ne fa un po' meno. Signor abominevole uomo delle nevi, noi abbiamo una teoria. Pensiamo che se si conoscono i mostri, poi fanno un po' meno paura. Per questo la stiamo chiamando. Ecco. Allora, ci potrebbe dire come si sta lassù tra le nevi?
3: Bianco.
0: Vuol dire che è tutto bianco per il ghiaccio e per la neve.
1: La neve, sì.
0: Ma lei ha qualche amico o vive da solo?
3: Amici, bianco.
0: Avete capito? Anche l'abominevole uomo delle nevi ha un amico che è tutto bianco.
1: È bianco, sì.
2: Che
1: bianco.
2: Bella cosa, così non sta da solo.
1: Meno male, va.
0: Chiediamoglielo. E signor abominevole uomo delle nevi, che cosa fa con il suo amico?
3: Giochiamo a palle di neve bianche.
0: Carino,
2: anche a me piace giocare a palle di neve. Sarebbe bello con lo Yeti.
1: Dai.
0: Avete visto che è molto meno spaventoso, eh?
1: Sì, sei simpatico, Yeti.
0: Allora, salutiamolo e magari diciamogli che una prossima volta lo andremo a trovare, va bene?
1: Sì, diventiamo suoi amici.
0: Arrivederci, signor abominevole uomo delle nevi. La prossima volta veniamo a giocare anche noi a palle di neve con lei.
2: Ciao, uomo delle nevi.
3: Ciao, a presto.
0: A presto.
1: Ciao, Yeti.
2: Che simpatico. Io gli dedicherei una bella canzone.
1: Giusto, Lella, ma ce l'abbiamo la canzone, eh? La canzone sullo Yeti?
0: No, sullo Yeti non ce l'abbiamo.
2: E allora una canzone con qualcosa di bianco?
1: Giusto.
0: Quella sì, quella ce l'abbiamo. Orango Tango Bianco.

0: Beh, avete sentito? Tutti temevano l'orangotango bianco perché era diverso dagli altri, ma poi l'oranga l'ha conosciuto e ha scoperto che era dolcissimo e si è innamorata di lui.
1: Quindi, per non avere paura di qualcosa, bisogna solo conoscerla.
2: È vero, io da quando l'ho capito mi presento a tutti, piacere, sono Lallo. Così la paura fosse, via, via tutta, scappa subito.
0: Ma tu non fai paura, Lallo, anzi.
1: Sei simpatico.
2: Grazie, effettivamente, sì. Senti, sono molto affascinante.
0: Lo sapete che c'è un parco dedicato ai mostri?
1: Dove? Dov'è?
0: A Bomarzo, in provincia di Viterbo. Ed è un posto davvero magico, è pieno di sculture che rappresentano degli esseri mitologici, cioè delle creature fantastiche come draghi, orchi, balene, tartarughe, insomma giganti, tutti immersi nella natura.
2: Che bello, sono tutti senza peli?
0: Sono tutti senza peli.
1: Che meraviglia!
2: Allora io posso andarci che non mi viene l'allergia.
0: Va bene, e intanto invece, a proposito di natura, volete fare un salto nella giungla e andare a trovare Mowgli e il suo amico Orso Baloo?
1: Sì!
3: Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia,

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticar. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Sono il minimo. Bravo. E poi trovarle facile. Quel tanto che ti basta per campar.
1: Bravi! Bravo Lallo, bravo Lella!
2: Grazie!
1: Ancora!
0: No, Armando!
1: Che succede, Lallo?
0: Mi sa che sono allergico anche al pelo dell'orso!
1: Ma senti, ma non c'è nessun modo per combattere questa strana allergia?
0: Ma sì che c'è!
1: E qual è?
0: Le patatine!
1: No. Mi sa che questa è una scusa.
0: Ragione, sì, è una scusa. Meglio il popcorn.
2: Anche pensando, Armando, sì, che secondo me è un po' mostruosa anche... Crudelia de Mon, sai quella signora che rapiva tutti i cuccioli di dalmata perché ci voleva fare delle pellicce.
1: Beh, sì, hai ragione, direi che più che mostruosa quella era proprio davvero crudele. Sì. Ve la ricordate la carica dei 101?
2: Sì.

0: Ma che cos'è questo rumore? Ah, è Lallo. È Lallo che sta mangiando.
1: Non sta mangiando, mi sto curando.
0: Sì, certo. E che cosa ti stai curando?
1: Sto curando l'allergia, Armando, con il pop e carne.
2: E funziona?
1: Funziona, guarda, non starnutisco più.
0: Ma non si è mai sentito che l'allergia si curasse con i popcorn e le patatine.
1: Sì.
0: Va bene. Allora possiamo concludere qui questa nostra puntata?
1: Sì!
0: E allora, mi raccomando, se un mostro vi fa paura, se potete provate a conoscerlo. Chissà che poi non lo troviate simpatico anche voi. Ciao bambini!
2: Ciao.
0: Alla prossima!
2: E viva l'amicizia!
1: Bella, mangi i popcorn!
2: Grazie! Che buoni!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Uno, due. Uno, due. Hops, hops, hops. Uno, due. Quanto è importante tenersi in esercizio. Hops, hops. Che bella la ginnastica. Rafforza il fisico, la mente. Un dritto, un rovescio. Ancora un dritto. È un po' faticoso, ma... Ah, ecco il collegamento con Mortadel. Ci sono, nefasto capo del pianeta Kot.
1: Krud, soldato immensamente semplice, che cosa stai facendo?
0: Un po' di sport, che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Si chiama ferri da calza. Sto facendo una calzetta per l'inverno.
1: Smettila immediatamente! Devi tornare subito al lavoro.
0: E la calzetta?
1: Di che colore è?
0: Rosa a pallini fucsia.
1: La prendo io. Avanti con il rapporto. Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra. Ecco la mia terribile classifica. Rapporto astrale numero 3, 2, 1. Pronti partenza e via. L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo sono tutte cose presenti da sempre nelle varie culture umane. Sceglierne solo 5 è già un'impresa. Ma dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, atletica, calcio, tennis. Ma il più popolare è la corsa, da fare rigorosamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane, messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto, le gare automobilistiche. Una vera passione per l'uomo, che ha trasformato un mezzo di spostamento in uno strumento per fare sport. Sport da seduti, peraltro, senza dover fare inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere pigro, flaccido, ma in forma. Le gare di auto non sono gare di velocità, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che praticano con costanza e fantasia tutti i giorni. Al terzo posto, gare di riflessi. Queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Quando il semaforo è giallo, beh, questo non l'ho ancora capito. Ma il bello viene quando è semaforo verde. A questo punto, il più veloce possibile, gli autisti devono suonare il clacson alle macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e nello stesso tempo tra i più salutari per il fisico umano. Viene giocato in genere da persone che non praticano più sport da tempo e che si ritrovano insieme in mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le gare finiscano sempre con qualche infortunio, mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa più malconci possibile. Quello che dovrebbe essere il vero fine di ogni sport. Se non fa male, non vale. Al primo posto, la sport più singolare e terribile di questa mia terribile classifica è il terribile tiro al piccione. È un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica alle Olimpiadi del 1900 a Parigi, che per fortuna è stato abolito e sostituito. Infatti si trattava di una pratica barbara, quella di sparare con un fucile a dei poveri piccioni. Chi ne colpiva di più vinceva una triste medaglia. Adesso, per fortuna, è vietato. Il gioco, infatti, ha subito dei grossi cambiamenti che non mettono più in pericolo quei poveri uccellini. La versione moderna è, si può dire, il rovescio di quell'antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo, cercando di colpirlo con le loro puzzolenti e indelebili cacchette. Talvolta riescono a coprire intere strade di guano, così si chiama quella simpatica sostanza, rendendo le città, al tempo stesso, più sportive e più profumate. E con questa graziosa disciplina sportiva si conclude anche questo collegamento. Passo la linea al grande Mortadel.
1: Un dritto, un rovescio, ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente Mort, il rapporto è finito.
1: Ah sì, Crud, il rapporto, certo, bravo, mi congratulo. Forse oggi non ti distruggerò.
0: È troppo buono, nauseabondo essere spaziale.
1: Comodo, comodo. Adesso chiudo il collegamento che ho molte cose da fare. Per esempio, questa calzetta non mi viene bene. Allora, un rovescio, un dritto. Ecco, questo è il punto più difficile perché c'è un rovescio.
0: Certo, comandante, non temete. Sono sempre qui, pronto e vigile, ad osservare quello che succede e a riferire. Sempre di vedetta. Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito, vigliacco. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Big Bang.
1: Wow, ciao Lella.
0: Ciao Armando.
1: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
1: Ah, che bello. Oggi vorrei rilanciare la mia rubrica dedicata ai mestieri strambi.
0: Wow, che bello. Allora diciamo ai nostri ascoltatori di chiamarci per raccontarci che cosa fanno?
2: Sì, chiamateci.
1: Va bene, chiamateci, ecco. Mi raccomando, raccontateci il vostro mestiere più strambo, ma subito dopo la nostra canzone.

0: secondo voi?
1: Sì, Lella.
0: Mangiare frutta è una professione?
2: No, no. Però fare paura ai bambini come il lupo sì, eh.
1: Allora, intanto i lupi non fanno più paura ai bambini, Lallo, eh.
2: Ci credo. Mangiano solo frutta.
1: Va bene. Il lupo mangia frutta serve proprio a far divertire i bambini. No, non è un lupo fruttariano.
0: Uno che mangia solo frutta si chiama fruttariano. Tariano?
1: Beh, sembra strano, ma è proprio così, è un fruttariano.
2: Sai, Armando, se mangiare fosse una professione, io lavorerei tutto il giorno.
1: Non lo metto in dubbio, Lallo, non lo metto in dubbio. Ehi, ma che cos'è questo suono del telefono?
0: Ci chiama qualcuno, rispondi, Armando.
2: Sì, sì.
1: Va bene, pronto? Chi c'è in linea?
3: Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando, sono Geronimo.
1: Ciao Geronimo! Grazie per averci chiamato. Che cosa fai di bello?
3: Sono un vigile del cuoco.
1: Ah, no, no, un vigile del fuoco, un pompiere.
3: No, no, no, no, no, no, non ho detto fuoco, ho detto cuoco.
1: Cuoco?
0: Sì, sì, ha detto proprio cuoco.
1: Ah, ma quindi è un mestiere perfetto per la nostra rubrica.
0: A me sembra anche molto appetitoso.
1: Forse hai ragione. E allora, Geronimo, che cosa fa esattamente un vigile del cuoco?
3: Sai, adesso che cucinare va così di moda, ci deve pure essere qualcuno che li controlla, tutti questi cuochi.
0: Perché? Fanno delle cose pericolose?
3: Sì, ci sono cuochi distratti che lasciano i fornelli accesi o l'acqua aperta, per esempio.
1: Ah, e tu stai lì pronto a spegnere il fornello o a chiudere il rubinetto dei cuochi distratti, giusto?
3: Sì.
0: E poi?
3: Poi ci sono quelli che non rispettano l'ambiente e non fanno la raccolta differenziata.
1: Ah, che bravo Geronimo. E allora tu ti occupi di insegnargli a gettare i rifiuti di cibo nel bidone dell'umido, la plastica con la plastica, l'alluminio con l'alluminio, il vetro con il vetro e l'olio usato nei contenitori adatti. È giusto?
3: È giusto, Armando. Tu non hai bisogno del mio aiuto.
1: Grazie Geronimo, ma non si può dire, non si sa mai. E sai che cosa? È che qui a Big Bang abbiamo fatto tante puntate e siamo molto preparati per quello che riguarda l'ambiente.
3: Bravo Armando, complimenti.
0: Grazie.
2: Grazie.
1: Bene, allora Geronimo, adesso è il momento di dedicare a te e ai bambini a casa una bella canzone che, guarda caso, riguarda proprio la tua professione, il ballo del cuoco.

0: Ed eccoci di nuovo nello studio di Big Bang per continuare a parlare di un mestiere un po' strambo, il vigile del cuoco. Ci sei ancora, Geronimo?
1: Sì, sì, ci sono, ma non ho molto tempo perché devo cominciare il giro di tutti i ristoranti.
0: Tutti i ristoranti? Oh. Ma sono tantissimi, lo fai da solo?
1: Nella mia zona sì, ma iniziano a essercene tanti di vigili come me sparsi per il mondo.
2: Voglio diventare anch'io un vigile del cuoco, si mangia?
1: No, mentre si lavora non si può,
0: Hai sentito, Lallo? Non si mangia mentre si lavora.
2: Uffi, che tortura! Vedere tutto quel cibo e non poterlo mangiare. No, non lo voglio più fare, Armando.
3: Allora, oltre a controllare che in cucina non succeda niente di pericoloso per le persone e per l'ambiente, fa qualcos'altro un vigile del cuoco?
1: Sì, fa una cosa importantissima per i bambini.
3: Quale?
1: Controlla che tutti questi nuovi chef non facciano solo cose complicate dai gusti raffinati, perché ai bambini piacciono le cose semplici, come quelle di una volta.
0: Bravo Geronimo, tipo la cucina della nonna.
1: Esatto, ma sei preparato anche questo, Armando. Vieni a lavorare con noi.
0: Mi farebbe tanto piacere, Geronimo, ma io ce l'ho già un lavoro.
2: Sì, lui fa il vigile di Big Bang.
0: No, Lallo, io non sono vigile. Non vi controllo per niente, anzi.
3: Non è vero. Mm.
1: Ma i vigili sono controllori buoni. Fanno il loro lavoro solo per salvaguardare il benessere degli altri.
0: È vero, sei molto saggio, Geronimo. Grazie per averci chiamato e per averci parlato di un mestiere così utile e affascinante come il tuo. Ehi, ma perché sta suonando l'allarme?
1: Armando, accidenti, devo scappare!
0: Ma perché, Geronimo? Cosa succede?
1: Una cuoca distratta di una mensa ha messo lo zucchero al posto del sale nelle minestre dei bambini!
3: Allora stavolta farai il vigile della cuoca!
2: Vigile, se non la vuole nessuno, la mangio io la minestra dolce!
1: Ti aspettiamo, Lallo! Vieni a mangiare coi bambini, dai!
2: Arrivo!
0: No, un momento, Lallo, aspetta, dove vai? Prima dobbiamo finire la trasmissione. E salutiamo Geronimo, poi magari se vuoi lo raggiungi. Ciao, Geronimo!
2: Ciao
1: ragazzi, grazie e complimenti a voi!
0: Grazie a te, Geronimo, e a presto! E allora, a questo punto, l'ultima canzone di oggi non può essere che... Buon appetito!
2: Yuhu!

0: molto bella questa puntata di oggi con Geronimo, il nostro amico vigile del cuoco. Ma adesso è tempo di salutare
1: i nostri piccoli amici ascoltatori. Mi raccomando, continuate a mandarci messaggini al numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726. Manuela, io vado a mangiare la minestra zuccherosa col vigile del cuoco,
1: Ma si è detto che non si mangia mentre si lavora.
2: Sì, ma io vado a mangiare, non a lavorare.
1: No, Lallo.
0: Dai, Lallo, vai pure, ti abbiamo trattenuto abbastanza. Ciao, bambini.
1: Ciao a tutti.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Che importa se son più di 100, ognuno con noi resterà.
1: Mamma,
0: in ogni momento.

Bambine e bambini di ogni età anagrafica, fate il vostro ingresso nel magico mondo del divertimento. Il carrozzone musicale di DJ è pronto a levare le ancore per portarvi chissà dove. E tra pochissimo presente, passato e futuro si mescoleranno fino a non farvici capire più niente. Pigiama Party, si parte!

Il sogno di molti teenagers è quello di mettere su un gruppo musicale, proprio come i nostri Velvet al tempo scrissero addirittura una canzone intorno a questo tema. Boy band, tutta per voi!

Ecco il fiato ripreso prima, adesso scordatevelo. All About That Bass vi farà danzare di brutto.

E con questa Nero Bali, la nostra Elodie e Michele Bravi ci faranno danzare, come no, come tutti gli altri fino adesso, d'altro canto, pigiama party.

Ci cascano tutti, lo so, ma non è finita! Grazie anche oggi per questa bellissima puntata, ragazzi. Ci si sente presto e aspetto sempre i vostri consigli. Un abbraccio grande da DJ. Viva Pigiama Party!

0: Ed eccoci qui di nuovo insieme tutti quanti, bambine, bambini, zii, nipotini, pupazzi, peluche, mamma e papà. Benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Siete sempre in compagnia del vostro Armando e della nostra oceanicamente simpatica amica dalla coda di pesce, Sirenetta! Che succede? Ma che succede? Ma che cos'hai? Sembri impaurita. Ma dai.
1: Tutti i coralli del mare. È così.
0: Ah, sei impaurita? Ma dici che cosa succede? Racconta. Magari con i bambini possiamo aiutarti.
1: Il fatto è che...
0: Sì, il fatto è che...
1: Ho visto un mostro.
0: Un mostro?
1: Che paura.
0: Mamma mia, deve essere proprio orribile per spaventarti così. Ma lo hai visto sotto il mare o in superficie?
1: Sotto.
0: Sotto il mare. Ma è strano, perché tu vivi sotto le onde, di sicuro conosci tutte le creature del mare, una per una, io penso, no?
1: Ma questa era proprio mostruosa.
0: Oh, povero me. Allora ci devi dire proprio tutto quello che hai visto, perché sono certo che anche i bambini sono curiosi di saperlo e magari ci aiuteranno, e così forse non avrai più paura. Intanto facciamo una cosa, ci sentiamo il messaggino di Giorgia, va bene?
1: Sì.
0: Dai.
2: Ciao Rai Radio Kids.
0: Ciao.
2: Sono Giorgia.
0: Sì?
2: Ho 7 anni.
0: Ah.
2: Vorrei sentire una canzone. Conosco solo un pezzettino.
0: Sentiamo.
2: I can dream, I hope we can dream. Ciao ciao.
0: Ma che carina che sei, Giorgia. Ciao, canti benissimo. Tra l'altro, è un'altra che qui canta benissimo, è la nostra amica Sirenetta, che oggi però è molto spaventata perché ha incontrato una creatura mostruosa. Ma Sirenetta, perché non provi anche tu a cantare questa canzone? Magari ti rimette un pochino di buon umore, che dici?
1: Vabbè,
0: vuoi provare?
1: Ci provo.
0: Dai.

0: ma che bella, che brava! Vedi, ti ha aiutato un pochino a cantare?
1: Sì, avevi ragione.
0: Oh, meno male. Senti, ma la conosci anche tu allora questa canzone? Quella che cantava Giorgia?
1: Ma certo! Ah. Sì, la cantano sempre due isolotti in mezzo al mare. Uh-huh. Ogni tanto mi fermo sulle loro coste a prendere il sole.
0: Ma che bello. Certo, senti, deve essere spettacolare vivere nell'oceano, tra le onde, i pesci di tutti i colori, le alghe, i coralli. Che meraviglia.
1: Sì. Però ogni tanto si incontrano anche dei mostri orribili.
0: Sì, quello che ci dicevi prima, ci stavi proprio raccontando che hai fatto un brutto incontro, vero?
1: Sì, avevo deciso di fare una gita negli abissi.
0: Gli abissi, le profondità del mare, e quindi hai cominciato a nuotare all'ingiù.
1: Sì, ho nuotato lungo la scogliera, dalla superficie fino in fondo, dove è tutto buio. È lì che ho incontrato il mostro.
0: Oh... E cosa faceva?
1: Veniva verso di me, aveva degli occhi enormi, gialli, mi fissava. Quando ci penso mi trema ancora la pinna.
0: No, non ci pensare. Stai tranquilla, Sirenetta, vedrai che risolviamo questa cosa e tu non avrai più paura. Dunque, io non so capire che cosa... Vabbè, guarda, facciamo così, non avere paura, vedrai che risolviamo questo mistero. Il mistero del mostro degli abissi. Ma prima, magari ci ascoltiamo quella canzone che conosci anche tu, così ti ritorna un pochino il buon umore, va bene?
1: Va bene.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e della nostra meravigliosa Sirenetta. Eccola qui. Vedete, basta cantare e le torna il buon umore. Però noi dobbiamo risolvere il nostro mistero. Eh sì, perché la Sirenetta ci stava raccontando ha incontrato una creatura mostruosa negli abissi del mare. Però forse non era così mostruosa. Dunque, mi sta venendo un'idea. Non è che per caso si tratta di uno di quei pesci dall'aspetto un po' bizzarro che vivono in profondità?
1: Ma di che parli, Ammarando?
0: Mi chiamo Armando. Beh, sai, negli abissi non arriva la luce del sole, no? E spesso fa molto freddo, giusto?
1: Lo so bene. Infatti quando ci vado indosso sempre il mio cappottino di alghe.
0: Ecco, brava. E io penso che alcuni di quei pesci che vivono nell'abisso magari sono piuttosto bruttini e possono sembrare mostruosi. No?
1: Per esempio?
0: Beh, per esempio c'è il pesce mandibola, che ha una bocca enorme, piena di denti affilati e di colore nero. E magari è lui che ti ha spaventato.
1: Figuriamoci. Il pesce mandibola è un tipo spassoso. Mi fa ridere. E poi facciamo sempre merenda insieme.
0: Che carino. E allora magari è stata un'anguilla delle acque profonde, che può essere lunga più di 2 metri.
1: Altra amica?
0: No.
1: No, io e anguilla ci divertiamo. Ci piace ballare.
0: Senti,
1: siamo scatenate.
0: Ma e se fosse allora il pesce lanterna? Lui ha una bocca grande come un forno, piena di denti minuscoli, e sulla schiena ha una specie di peduncolo che fa luce come una lampadina.
1: No, pesce lanterna lo conosco da quando ero una sirenetta così minuscola. È simpatico ed è anche molto gentile.
0: Ma dai, ma hai degli amici splendidi, Sirenetta.
1: Quando scendo negli abissi, il caro lanterna nuota davanti a me per illuminarmi la strada.
0: Quindi allora non è neanche lui che ti ha spaventato. E se fosse stato uno squalo? O addirittura un'intera famiglia di squali come quelli della canzone?

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e della nostra amica Sirenetta e stiamo cercando di svelare un mistero. Qualcuno o qualcosa l'ha spaventata mentre la nostra amica nuotava nelle profondità dell'oceano.
1: Comunque non era un pesce e nemmeno uno squalo. Anzi, a un certo punto, sotto la pancia, ha aperto un occhio ancora più grande degli altri. Puff, così si è illuminato tutto il fondale.
0: Ma aspetta un attimo, un occhio sotto la pancia che si apre e illumina il fondale.
1: Sì.
0: Ma forse ho capito.
1: Cosa?
0: Ma no, ma il mostro che hai incontrato non era un mostro, ma un batiscafo.
1: Un batischifo?
0: No, quale batischifo? Il batiscafo è una specie di sottomarino che serve per illuminare, per esplorare le profondità dell'oceano.
1: Ma che cosa ci faceva laggiù? Mi ha spaventata tantissimo.
0: Ma probabilmente stava studiando gli abissi e così, esplorando e scoprendo i pesci più strani del mondo, ha trovato anche te, una sirena, chissà che meraviglia.
1: Sarà... Mi ha disturbata durante la lezione di danza.
0: Ah, scusa, Sirenetta, sai, noi umani siamo così. Esploriamo le zone sconosciute, siamo un po' invadenti.
1: Comunque, grazie, Salvando.
0: Figurati.
1: Mi hai aiutata a risolvere il mistero. E sai che cosa ti dico?
0: Cosa mi dici? Dimmi.
1: Vado a tuffarmi di nuovo in profondità. E questa volta, quando incontrerò il batischifo, gli farò una linguaccia.
0: Va bene. E allora, ciao, Sirenetta.
1: Ciao, vado, mi tuffo.
0: Ciao Sirenetta, torna a trovarci. Ma non è fantastica la nostra amica? Ogni volta che arriva qui da noi racconta storie incredibili e noi la aspettiamo, così ci racconterà qualche cosa di fantastico. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi che gioca a gare di tuffi insieme alla Sirenetta. Grazie a Lorenza Cingoli che scrive pensando le puntate insieme a me. E un super ringraziamento oceanico per la nostra regista Isabella Carbone che con un colpo di bacchetta magica rende scoppiettanti le puntate dei Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

Noi siamo il sorrisi e questo è un paese perfetto. Siamo sempre allegri e siamo felici qua giù.

0: di pillola Leo.
1: Sorrisaraki, sorrisaraki.
0: Se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi. Sorrisaraki,
2: qui tutto puoi avere senza mai pagare niente.
3: Giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
2: E come pagamento un per favore può bastare.
3: Se dici questo pipì.

0: fare. Se dici questo pipì,
1: se dici questo pipì, quanto sogno realizzare.
2: Allora, adesso prova tu. Piripi.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Rai Radio Kids è media partner di Magica Fiemme. Dal 1 al 15 luglio le settimane della famiglia che colorano la Val di Fiemme di magia, creatività, racconti e spettacoli teatrali con Armando Traverso, Lella, Crud, DJ e altri artisti provenienti da tutta Italia. Radio Kids, Armando e i pupazzi vi aspettano il 1, il 2, il 6 e il 7 luglio alle 21 con spettacoli live e tanta musica. Imperdibili le passeggiate con narrazione a cura di Armando Traverso presso i 4 parchi in quota della Val di Fiemme alle ore 10. Tante attività e laboratori didattici per tutta la famiglia. Storie a bordo è un'esperienza per tutti coloro che vogliono vivere la città di Padova in modo diverso, conciliando la lettura con la navigazione lenta. A bordo di un battello elettrico che attraversa i canali della città è possibile ammirare l'antico portello e le mura cinquecentesche, mentre un mediatore guiderà momenti di lettura condivisa di albi illustrati dedicati all'acqua e al fiume. Gli appuntamenti sono in programma domenica 12 e 26 luglio. Dal 3 al 12 luglio si tiene a Nardò Circonauta, Festival Internazionale del Circo Contemporaneo, che ha come filo conduttore il tema hashtag Terra. Esibizioni circensi, musica, incontri letterari a tema, workshop e mostre fotografiche sul circo nel centro storico del Borgo Salentino. Dal 10 luglio al 30 agosto in alcune località della Valle d'Aosta si tiene la rassegna di eventi per bambini Fiabe nel Bosco, con fiabe classiche riscritte per essere ambientate in Valle d'Aosta e che hanno come palcoscenico un bosco, una radura o un prato. Appuntamento alle 16:30 di ogni venerdì, sabato e domenica. Rai Radio Kids è media partner della Festa Internazionale degli Gnomi di Roccaraso dal 24 al 26 luglio, dove per 3 giorni e 3 notti i boschi si riempiono di fate, elfi, gnomi, folletti, troll, unicorni e altre creature fantastiche. In programma magiche parate, laboratori creativi e passeggiate guidate da personaggi fiabeschi, danze fatate, avventure nel bosco di notte con le lanterne, spettacoli adatti a tutta la famiglia. Tutte le performance sono ambientate direttamente nella natura, nella zona boschiva di Coppo dell'Orso a Remogna, secondo il progetto di teatro ambiente, per cui il luogo diventa parte della narrazione e protagonista dell'evento e con un occhio alla sostenibilità. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Crash. Eccoci qui, siamo noi, quelli della banda di Big Bang, e voi siete sulle frequenze di Rai Radio Kids. E allora un abbraccio a Lellina.
1: Ciao Armando, ciao a tutti.
0: E un super abbraccio a Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: E allora, siete pronti per quest'altra nostra nuova puntata speciale?
1: Adoro le puntate speciali. Di cosa parliamo?
0: Oggi racconteremo la storia di Arianna, una ragazza molto coraggiosa, vissuta

0: tanti tanti secoli fa. E poi in questa storia c'è anche un eroe, Teseo, e un mostro.
1: Un mostro? Quanto mostruoso?
0: Beh, abbastanza. Un mostro che si chiamava Minotauro.
2: Anche il nome fa paura.
1: E quanto era grande questo dinosauro?
0: No, Minotauro, non dinosauro. Beh, era piuttosto grande, ma sicuramente era diverso da quei bestioni giganteschi del Giurassico. Però facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi raccontiamo ai nostri amici ascoltatori questa antichissima storia.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della banda di Big Bang, e cioè Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi raccontiamo una leggenda antichissima, ambientata a Creta, una grande isola della Grecia. Dovete sapere che da quelle parti, secoli e secoli fa, viveva un mostro, il Minotauro. Pensate, aveva il corpo di un uomo e il muso di un toro gigantesco.
3: Allora era molto più brutto di un dinosauro.
0: Soprattutto era estremamente cattivo. Spaventava tutti gli abitanti, tanto che il re di allora, che si chiamava Minosse, lo aveva rinchiuso in un labirinto.
3: Ma uno di quei posti con le stradine tutte intrecciolate, che giri giri e non riesci a uscire, eh? Una volta ne ho visto uno.
0: Dove?
1: Bello!
3: In un parco giochi.
0: E sei riuscito a trovare l'uscita?
3: E certo, le stradine erano fatte di cespugli di mirtilli. Io li ho mangiati tutti e mi sono fatto strada così fino all'uscita. Bello, no?
0: Ma torniamo allora alla nostra avventura. Un giorno arrivarono a Creta diversi giovani che venivano da Atene. Il problema è che Minosse, il re, in quel periodo era in guerra con la città di Atene e, per vendetta, rinchiuse i ragazzi ateniesi nel labirinto insieme al Minotauro.
1: No, aiuto, poverini!
3: Beh, potevano sempre cercare di uscire mangiando i cespugli.
0: Il fatto è che il labirinto era fatto di pietra.
3: Niente mirtilli, peccato.
0: Ed era anche molto intricato. Era praticamente impossibile ritrovare l'uscita.
1: Che pasticcio!
0: Per fortuna, arrivò un giovane guerriero ateniese di nome Teseo, che si offrì di entrare per sconfiggere il Minotauro e liberare i suoi amici.
1: Ma era troppo pericoloso.
0: Beh, come vi ho detto poco fa, questa è la storia di una ragazza molto astuta, Arianna, che tra l'altro poi era la figlia del re di Creta, Minosse.
1: Allora Arianna era una principessa.
0: Esattamente. E infatti aveva sentito parlare suo padre con Teseo e aveva saputo che il giovane guerriero voleva entrare nel labirinto per liberare i suoi amici ateniesi. Doveva assolutamente aiutarlo.
3: Giusto, sono d'accordo.
0: E allora Arianna ebbe un'idea geniale.
1: Davvero? Cosa?
0: Regalò a Teseo un gomitolo di filo dorato e gli disse: quando entrerai nel labirinto, ricordati di srotolare il filo dietro di te. Così, dopo aver affrontato il Minotauro, potrai seguire il filo e ritrovare l'uscita.
1: Era furbissima la principessa Arianna.
3: Ma come va a finire questa storia? Mi sta venendo male al pancino dalla paura.
0: Va a finire che...
1: Che?
0: Ve lo dico subito dopo la prossima canzone.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armando.
0: E noi oggi ci siamo avventurati nel labirinto di Creta, un'isola della Grecia dove migliaia di anni fa viveva un mostro terribile dal corpo di uomo e dalla testa di toro, il Minotauro. Un giorno il guerriero Teseo decise di sconfiggerlo e Arianna, la figlia del re, gli regalò un gomitolo di fili d'oro. Teseo entrò nel labirinto e cominciò a srotolare il gomitolo. Il filo girava, girava e Teseo andava dritto, faceva curve, angoli e il filo faceva curve, angoli. Ma ad un tratto Teseo si trovò di fronte al Minotauro. Era gigantesco e sbuffava dalle sue narici enormi.
2: Oh, Metapino, che paura!
0: Teseo era un guerriero molto abile, non aveva paura e aveva una spada infallibile. E così, con un colpo solo, riuscì a sconfiggere il mostro.
3: E Arianna dov'era?
0: Era rimasta all'ingresso e a un certo punto vide uscire Teseo. Beh, il giovane eroe ateniese era un po' ammaccato, aveva l'aria stravolta, ma era vivo e soprattutto aveva il gomitolo di fili d'oro tra le mani.
3: Evviva! L'idea di Arianna aveva funzionato.
0: E non solo. Teseo aveva con sé i suoi giovanissimi amici ateniesi, che lo stavano seguendo e soprattutto lo stavano festeggiando come un vero eroe.
2: Però non è giusto, uffi!
0: Perché? Che cosa c'è, Lallo?
2: Il povero Minotauro ha fatto una brutta fine, non si fa così.
0: Beh, sì, Lallo, devo dire che non hai torto. Però bisogna anche dire che insomma, il Minotauro era proprio un mostro cattivo, eh?
2: Eh certo, il re l'aveva rinchiuso nel labirinto, per questo era arrabbiato.
0: In effetti, essere rinchiusi non piace a nessuno, hai ragione, Lallo. Però sai, questa è una leggenda. Non sappiamo se le cose sono andate a finire davvero così. Magari il Minotauro, dopo l'incontro con Teseo, comprende che insomma stava sbagliando, che era un cattivone, e così diventa buono e magari il re Minosse lo libera.
2: Ah, questo è un finale che mi piace.
3: Anche a me.
0: Va bene, è il nostro finale, il finale di Big Bang. Adesso però la puntata è davvero finita, eh?
3: Ma tu, Armando, ci racconterai un'altra storia, vero?
0: Ma certo, se le amiche all'ascolto e gli amici e voi, Lallo e Lella, lo vorrete, ci daremo appuntamento qui per le nostre storie speciali dedicate ai grandi eroi dei miti e della storia.
3: Sì!
2: Bello, ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: di quanti voglio fare jazz, perché resister non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto samba, rumba, rockero, twist, cha cha cha, lo stesso prurito non te dà
0: roba che non va,
1: la porca e rondò come il tango e il fostrò,
0: roba rococò.
1: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
0: l'arca di Noè, sa sa sa sa, olè.
1: Cor geste senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è,
0: che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
0: Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di Noè.
4: È roba da Matusa.

Tutti quanti voglio fare.

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì, mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone, pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Venone, Venone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazietà.

0: Aria.
1: Qualcuno dovrebbe incollare sul fondo le pinne di quella ragazza.

0: all'anno?
1: E tu non solo, all'anno, ahimè, ce n'è.
0: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
1: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio compleanno.
1: Davvero?
0: Com'è piccolo il mondo.
1: In tal caso...
0: Un buon compleanno
2: a me?
0: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché?

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace, della rivista Andersen. E per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, oggi vi propongo una raccolta di poesie. Leggete ogni tanto poesie? È come ascoltare una canzone. E le poesie raccolte in questo libro non parlano di cose lontane, astratte o difficili. Niente tramonti, insomma. Qui si parla di oggetti quotidiani. Il titolo del libro è infatti Cose che fanno poesia. Il volume, un volumetto bianco, è illustrato a colori da Pia Valentinis, è pubblicato da Mondadori e raccoglie i versi di Chiara Carminati, poetessa e scrittrice, che nel suo lavoro di scrittura parte proprio dalla definizione della parola oggetto che troviamo nelle prime pagine del libro. L'oggetto è ciò che viene messo davanti, al pensiero oppure agli occhi, alla vista. Gli oggetti che Chiara Carminati sceglie per comporre i suoi versi appartengono proprio alla nostra vita quotidiana. La caffettiera, il carrello della spesa, la gruccia per appendere i vestiti, la cerniera con cui ci chiudiamo l'abito, persino un tombino per strada. Nelle poesie di Chiara Carminati questi oggetti prendono la parola, sono loro a raccontarsi e a svelare la propria magia. Pensiamo ai viaggi che forse farete quest'estate. La valigia è una delle protagoniste delle poesie di Chiara Carminati, la valigia che all'inizio del viaggio è tutta ordinata e invece quando si torna indietro è gonfia, stracolma di cose, e queste cose all'interno sono rimescolate come in un frappè. Oppure un altro protagonista delle poesie di Chiara Carminati è il finestrino dell'automobile, che dichiara: sono la scappatoia dalla noia, sono il cinema per quando non hai niente da vedere, ti mostro storie vere che colgo in movimento e salvo in un frammento. Durante il viaggio anche tu diventi un personaggio, racconto il mondo fuori e te negli specchietti retrovisori. Cose che fanno poesia, con illustrazioni di Pia Valentinis, pubblicato da Rizzoli, è una raccolta di poesie di Chiara Carminati, che vi aiuterà a guardare il mondo con occhi nuovi. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi, peluche, benvenuti a questa nuova straordinaria, esilarante puntata di Big Bang. E un super saluto ai mitici amici, Lella e Lallo.
1: Ciao Armando!
0: Siete pronti? Perché oggi proseguiremo il nostro viaggio in compagnia di Re Artù, il mitico re.
2: Che era molto amico di Mago Merlino.
3: Abracadabra, abradabù, un bel fiore diventi tu.
0: Ma che stai facendo, Lallo?
3: E prova a fare una magia super magica come quelle di Mago Marchino.
0: Ah, no.
2: Si chiama Merlino.
3: Merlino, sì. Marchino.
0: Va bene. Ma nella storia che sto per raccontarvi ci sono tutte e due. C'è Artù e anche Mago Merlino e c'è anche la magia. La volete ascoltare?
2: Sì.
0: E allora dovete sapere che...
2: Che
0: adesso ascoltiamo una canzone e poi inizierò a raccontarvela.

0: Siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
0: E oggi vi raccontiamo una delle mitiche avventure di Re Artù. Come sapete, Re Artù era diventato re quando era ancora un ragazzino e siccome era molto giovane, ogni tanto si annoiava di stare sempre chiuso a Camelot.
2: Camelot? È un cammello?
3: Ma no, Lallo, è il castello di Re Artù.
0: Vero, era un grande castello circondato da mura altissime e dovete sapere che un giorno Artù era uscito da solo e si era diretto verso i confini del regno in una zona piena di laghi e paludi.
3: E chi ci abitava lì?
0: Beh, da quelle parti viveva un certo Sir Mantoscuro.
2: Questo nome non mi dice niente di buono.
0: In effetti Sir Mantoscuro era un tipo molto litigioso che non vedeva l'ora di fare sempre a duello. E appena vide Re Artù gli disse: alto là, questo sentiero è mio, di qui non puoi passare. Se vuoi passare devi prima batterti con me.
3: Ma che cattivone!
2: E cosa fa Artù?
0: Sai, Lallo non poteva tirarsi indietro. E così aveva sguainato la sua spada e si era messo a combattere.
2: Dai, io faccio i fischi delle spade.
0: Solo che Mantoscuro era davvero fortissimo, uno straordinario spadaccino, e a un certo punto riuscì addirittura a spezzare in due la spada di Re Artù.
3: Ma come? La spada che aveva tirato fuori dalla roccia?
2: Non vale però,
0: Era proprio un bel pasticcio. Tra l'altro, Artù stava per essere colpito dal suo avversario, Sir Mantoscuro, ma per fortuna, avvolto in un turbine di vento, arrivò? Indovinate chi?
2: Mago Marchino.
3: Merlino.
2: Vabbè, comunque sono contento se c'è lui in questa storia.
0: Arrivò proprio Mago Merlino, che fece piombare Mantoscuro in un sonno profondo. Artù era anche ferito a un braccio, ma Merlino, grazie alla sua magia, riuscì a farlo guarire con un colpo di bacchetta magica.
2: Abracadabra, abradabù!
0: Artù però era molto preoccupato. Certo, non poteva tornare a Camelot senza una spada. E allora Merlino gli disse: non ti preoccupare, Artù, so io dove trovarne un'altra.
2: No, Marchino sapeva proprio tutto, tuttissimo.
3: Merlino, ma e dove hanno preso la spada nuova?
0: L'hanno presa...
3: L'hanno presa?
0: Ve lo dico subito dopo la prossima canzone.

0: E siamo sempre noi, la banda di Big Bang, e voi siete sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e siete all'ascolto di una bella avventura in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armando.
0: E questa avventura fa parte del ciclo di storie di Re Artù, che dopo un terribile scontro con un cavaliere nemico, Sir Mantoscuro, perde la sua spada, ma riesce a trovarne un'altra.
1: Nel bel mezzo della storia era arrivato Mago Merlino.
0: E infatti il mago dice ad Artù: seguimi. E insieme arrivano sulla riva di un lago.
2: Ah, ho capito, adesso vanno a fare il bagno, però ce l'hanno un costume?
0: No, niente costume, niente bagno. Ma Merlino dice ad Artù di guardare bene al centro di quel lago. E in quel momento, proprio in quel momento, il lago si increspa, la superficie si muove e dalle acque affiora una mano. Una mano che stringeva una spada.
1: Ah, era un lago magico allora.
0: In quel lago abitava una maga, la signora del lago, che viveva in profondità, nelle acque più profonde di quel lago, in un castello scintillante.
2: La prossima volta che vado al lago proverò a chiamarla questa signora, magari mi fa visitare il suo castello.
1: Ma come hai fatto Artù a prendere la spada?
2: E Lella, si è tolto i vestiti e pluffite, si è andata a nuoto.
0: In realtà Artù ha guardato in mezzo alle canne, dove c'era una bella barchetta. Ci è salito sopra e si è messo a remare fino al centro del lago, dove la mano affiorava dall'acqua. E appena Artù prese la spada, la mano della maga sparì negli abissi.
1: Oh, che bello! Artù aveva la sua spada nuova!
0: E così, grazie alla signora del lago e al suo inseparabile amico Mago Merlino, il re Artù fece ritorno a Camelot, dove venne festeggiato da tutti.
1: Yuhu! Evviva!
0: La nostra puntata volge al termine e...
1: Non ci racconti un'altra avventura di Re Artù?
0: Ma certo, amiche e amici all'ascolto, Lella, Lallo, se volete, la prossima volta vi racconterò una nuova avventura fantastica e straordinaria di Re Artù.
1: Sì!
2: Bello! Ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante, la differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto tu.
2: Just a normal girl with a normal life. But there's something about me that no one knows yet, 'cause I have a secret.

Yeah.

nessuno così, io muoio per te, dimmi solo di sì. Mi piaci tu, non c'è nessuno così, io muoio per te, dimmi solo di sì. Lo smalto non è stato fatto per te, la cimpia non è stata fatta per te.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao, ciao Zappacolta!
2: Avventura sul Magitreno. Oggi al Parco dell'Elefante i fratellini Lampadino e Caramella incontrano due amici che giocano nel campetto da tennis.
0: Ciao Marco, ciao Tobia, come va la partita?
3: Ci siamo dovuti fermare.
4: Sì, la pallina è finita in questo buco.
2: Marco indica il buco profondo alla base di un albero nel quale è finita la pallina.
5: Perché non la riprendete?
4: Questo buco sarà pieno di insetti. Abbiamo paura a metterci la mano.
0: Marco, se mi presti la tua racchetta, provo io a prendere la pallina.
2: Lampadino infila il manico della racchetta nel buco e tira fuori molte palline da tennis.
4: Guarda quante palline, Tobia!
3: Sono tutte quelle che abbiamo perso noi?
0: Grazie, Lampadino!
2: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
0: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
2: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
0: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
6: Ciao Zampacorta!
7: Ciao amici, vi va di fare il giro panoramico del magiregno?
0: Sì!
7: Ho tre biglietti per il Magitour! Corriamo a prendere il magitreno!
2: Zampacorta, Lampadino e Caramella arrivano alla Magistazione e salgono sul Magitreno. A bordo incontrano Erminia Bovina.
8: Salve, piccoli! Che ne dite di affrontare il viaggio con la pancia piena?
2: Erminia Bovina tira fuori dal suo cestino delle fette di formaggio e le offre a tre amici.
8: Mangiate questo formaggio e se avete sete, ho del buon latte!
0: Grazie!
2: Mentre tutti mangiano di gusto, un passeggero molto elegante si siede vicino a Erminia Bovina.
9: Buongiorno. Permettete che mi sieda qui con voi?
8: Oh, mamma mucca! Ma lei è il famoso scrittore ed esploratore Bruno Canguro, l'autore della guida fantastica al Magiregno!
9: Sì, sono proprio io!
8: Che emozione! Ho la sua guida qui con me, eccola! Me la può autografare?
2: Erminia Bovina porge il libro a Bruno Canguro, che lo firma.
7: I suoi libri, signor Bruno. Come mai fai il Magitour?
9: Voglio rivedere i posti bellissimi che ho descritto nella mia guida. Dentro c'è anche una mappa. Guardate.
2: Bruno Canguro apre il libro a metà e appare un grande foglio dal quale si sollevano, come piccole sculture, disegni di montagne, alberi e prati.
0: Wow! Vedremo tutti questi posti.
9: Beh, non proprio tutti, ma molti di questi fanno parte del percorso del Magitour.
0: Che
2: il capotreno Capretto Fischietto fischia. E il magitreno parte. Lampadino e Caramella si godono il panorama.
0: Guarda, Caramella, quello è il Magilago, lo riconosco.
5: E quella è la Magilanda dei Misteri. Ci siamo stati, Lampadino, ricordi?
9: Sapete, amici, io sono stato il primo ad esplorare tutti questi posti. Per me, il Magiregno non ha più segreti.
2: All'improvviso, il magitreno fa una brusca frenata.
0: Ci siamo fermati!
5: Ma che succede?
2: Il binario è bloccato da un grosso masso. Arriva il capotreno Capretto Fischietto, che spiega ai passeggeri cosa è accaduto.
10: Mi spiace, signori, ma il binario è bloccato da una frana.
5: Come facciamo a proseguire?
10: A fianco c'è un altro binario che attraversa un tunnel. Non sappiamo però dove porti.
8: Oh no, io ho paura. I misteri del Magiregno preferisco scoprirli sui libri di Bruno Canguro.
2: Lampadino è pensieroso.
0: Caramella, ricordi cosa abbiamo imparato oggi al Parco dell'Elefante?
5: Sì, Lampadino, che quel buco poteva spaventare. Invece nascondeva una bella sorpresa.
9: Bravi, non bisogna aver paura di esplorare nuovi luoghi. Vediamo cosa dice la mia mappa riguardo a quel vecchio tunnel.
2: Bruno Canguro riapre la mappa e compare il tunnel.
5: Ma, signor Bruno, nella mappa dopo il tunnel non c'è nulla!
9: Non credere, giovane amico. Guarda, basta toccare la mappa nei punti giusti.
2: Bruno tocca la mappa e altri paesaggi si aprono rivelando che il binario misterioso prosegue oltre il tunnel.
9: Visto? Questo vecchio binario riporta al percorso del Magitour.
10: Ottimo! Allora possiamo ripartire!
2: Il magitreno entra nel tunnel e tutto si fa buio. Quando torna la luce, dal finestrino compaiono luoghi meravigliosi. Piccole cascate, fitti boschi, profonde gole montagnose, finché il magitreno non imbocca nuovamente il percorso conosciuto.
9: Eccoci nuovamente sul percorso del Magitour. Allora, ne è valsa la pena?
11: Sì!
2: Tornati alla magistazione, Lampadino e Caramella salutano tutti e corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
5: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
11: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Siete pronti per la nanna? Anche il mio gatto ha sonno. È stanco e ora è qui accanto a me. È bello addormentarsi con lui. Perché sentite, fa le fusa. Questa notte ci vuole una ninna nanna speciale anche per i nostri gattini. Allora, tutti sotto le coperte, comodi al calduccio. Chiudete gli occhi, un dolce respiro

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte. Lorenzo.

0: si può dire anche all'inverso: Toso orali e stilisti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
1: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma attenta a usarla bene o la tua vita può cambiare.
0: Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco

quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.